0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:01.
3: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Mentre si attende l'effettivo raggiungimento della tregua che interessa Stati Uniti, Israele e Iran, la firma è prevista per venerdì in Svizzera, in Medio Oriente prende forma un nuovo asse di sicurezza a guida saudita. Si gettano le basi per un patto militare con Pakistan, Turchia ed Egitto, viene chiamato STEP dalle iniziali dei 4 paesi. Parlamento e Consiglio europeo hanno raggiunto un'intesa politica sul nuovo regolamento che aggiornerà la disciplina sui diritti dei passeggeri nel trasporto aereo. A conclusione di un confronto prolungato e affidato al Comitato di Conciliazione, si è deciso di intervenire. La novità principale riguarda la trasparenza tariffaria. Il testo è atteso al voto definitivo a luglio. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dalla seconda metà del 2027. Il governo federale tedesco respinge l'offerta di Unicredit su Commerzbank, lo comunica l'Agenzia del Governo tedesco per le Finanze. Il comitato direttivo interministeriale, responsabile delle decisioni relative agli investimenti del Fondo di Stabilizzazione dei Mercati Finanziari, ha respinto l'attuale offerta di Unicredit per lo scambio di azioni di Commerzbank, si legge nel comunicato. È tutto.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
8: Sorriso!
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Buonanotte, ben trovati. Sono andati tutti assolti perché il fatto non sussiste. Gli imputati nel processo per il caso della torre di Via Stresa a Milano. Il fatto non costituisce reato. La procura aveva chiesto condanne per tutti, tra gli imputati anche i costruttori e due ex dirigenti del comune di Milano. Michele Bencini, avvocato di Stefano Rusconi, uno degli imputati.
3: Non si può pensare di processare e voler condannare persone che hanno semplicemente seguito le regole.
2: Prosegue a Evian in Francia il vertice del G7 che si concluderà oggi pomeriggio alle 17. Il summit sta includendo Francia, Italia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone. Lo stretto di Hormuz sarà aperto completamente senza pedaggi, ha detto il presidente degli Stati Uniti, che poi ha annunciato che la firma dell'accordo Stati Uniti-Iran si terrà venerdì a Lucerna in Svizzera. La finanza. SpaceX accelera, sale del 17% in una sola giornata e supera per valore anche Microsoft, ora è la quarta al mondo. Il colosso spaziale di Elon Musk vale 2.950 miliardi di dollari. Ci fermiamo qui, il prossimo appuntamento alle 5, grazie per essere stati con noi, buonanotte.
4: Sconti fino al 50%? Ah, oh, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 042373.
7: Sorriso!
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: Buongiorno, le 5 passate da pochissimo, aggiornamento veloce sulle notizie, il fatto non costituisce reato. Con questa motivazione la giudice Paola Bragion ha assolto gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza giunta dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, quella riguardante il grattacielo Torre Milano in via Stresa. A Roma si è svolta l'assemblea di Assofondi Pensione. Bisogna individuare strumenti per aumentare l'adesione alla previdenza complementare, lo ha detto il presidente di Assofondi Pensione, Giovanni Maggi.
3: L'associazione ritiene i giovani fondamentali. Nell'analisi che abbiamo fatto è evidente che la previdenza complementare non ha ancora un tasso di adesione a sufficienza. Un paese moderno dovrebbe avere un tasso dell'80% di adesione, noi siamo circa il 35-38%. Quindi tutti gli sforzi dell'associazione verranno messi quest'anno e l'anno prossimo per aumentare il tasso dell'adesione, con un focus forte sugli under 35, sulle donne e sul Sud Italia, che sono le tre criticità.
2: C'è stato un incontro tra i vertici dell'Unione Europea e il primo ministro britannico Starmer a margine del G7 a Evian in Francia. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Ci sentiamo alle 6 con le previsioni del tempo. Buona giornata.
4: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Sorriso!
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio!

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Sono le 6:06.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio, Sant'È Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12. Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
10: Sorriso.
11: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
12: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex, sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
16: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io!
16: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
17: Perché se non deghi, non ci credi!
10: Sorriso!
18: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: Dando Rossini, è vero.
1: Buongiorno, con questo valzer storico che io vi do il buongiorno, apro le danze in diretta qui su Radio Sorriso, che è la radio dei romagnoli, ma non soltanto, è la radio anche dei veneti, dei piemontesi, è la radio dei friulani, è la radio di tutti, è la radio più bella del mondo, ragazzi, lasciatemelo dire, lasciatemelo dire. Voi siete d'accordo con me che Radio Sorriso è la radio più bella del mondo?
2: Oggi canto sì, con il cuore.
1: Sì.
2: Solo lui deve capire. Ciao tesoro.
1: Abbiamo anche gli ascoltatori più belli del mondo, mamma mia, la nostra regina madre che non passa giorno che non ci regala una perla, lei lancia la perla per il pirla che vi parla alla mattina. Grazie Aurelia. Siamo pronti, siamo pronti. E da oggi fino a venerdì avremo tre belle ore da condividere, anche il sabato, perché aspetta, perché io dimentico il sabato, tre belle ore da condividere e da condire con la grande musica delle nostre meravigliose orchestre, che saluto qualora ci fosse qualcheduno degli orchestrali all'ascolto. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci fosse qualche cantante, cantantessa. Perché le cantanti femmine sono le cantantesse, no? Mi sberlotto da solo, dai. Slime, mi faccio pure male, ma siamo qua, dai. Non badate a quello che dico, badate poco a quello che dico, l'importante è che la colonna sonora sia speciale. E adesso via, prima dell'appuntamento oroscopo, l'amore da. Abbiamo Fabrizio e gli Accademia.

0: Celesti Marcolino su Radio Sorrisino, tanto per far la rima. Allora, sono pronto con l'oroscopo del giorno.
1: Buongiorno a tutti i sorrisini e le sorrisine. Sì. Grazie Gio, grazie di esserci, a te che ci metti il sorriso già di prima mattina. Poi quelli che mi vedono sorridere così da sola penseranno che sono scema, ma non sanno che ci sei tu
0: che sei una
1: a darci
0: bacuca.
1: Lo sprint ogni mattina nonostante tutto. Grazie, buona giornata a tutti.
0: Già immagino lo stupore, insomma, perché sì, di donne che guidano il camion ce ne sono tante oramai, però insomma... diciamo che è un lavoro tipicamente maschile, no? Vedere una donna che guida il camion, che ride anche, che c'è sempre questo. Guarda la bacucca bionda che passa, e c'è da ridere la bacucca bionda. Ah, non sanno, che colpa mia. Ciao Linda, grazie. Grazie a voi per la fedeltà. Allora, vediamo un po'. Signore. C'ho l'occhio impallato. Vi capita mai di svegliarvi con difficoltà a mettere a fuoco? C'ho l'occhio da pesce gatto. Oh, mamma mia. Ariete, una densissima serie di priorità rischierà di far traballare alle radici un rapporto vissuto fino ad oggi senza affanni. Chiarite senza indugio le idee vostre e quelle altrui, evitando i conflitti sentimentali e la fusione fra ragione e sentimenti. Toro, avrete la forza indispensabile per superare in maniera brillante tutte le difficoltà che incontrerete. Siete sempre disponibili ad aiutare chi ne avrà bisogno. Non faticherete a farvi voler bene. Sarete tranquilli anche nella vita sentimentale. Ocio ai gemelli, questa giornata pretende molto da voi sul piano dell'impegno e della fatica, ma promette di ricambiarvi con la massima prodigalità, portandovi occasioni fortunate. Dedicate più tempo al riposo per ritrovare i vostri ritmi naturali. E adesso via di Begin, voilà. Romantici italiani con bugiardo amore.

7:32 del mattino, via con il segno del cancro. La luna sarà propizia nel vostro segno. Ve la leggo con l'espressione del matador. Alle prese con eventi nuovi e in rapida evoluzione, non tutto si svolgerà con la facilità che auspicate, ma i risultati finali non vi deluderanno. Dovete però dare a diverse situazioni un impulso ben congegnato e calibrato. Matador. Vediamo il leone, speriamo sia bello il leone, dai, una volta tanto. La fantasia e lo spirito innovatore saranno le vostre doti migliori, sfruttatele senza esitazione per raggiungere un successo superiore alle vostre stesse attese, dai, non male. Se vi sentite agitati per un incontro che vi emoziona, chiedete il sostegno di una persona amica. Ma quando mai? Quando mai qualcuno mi chiede? Quando ero giovine è bello, adesso insomma sono sempre lì nell'angolino. Vergine, vi sentirete inclini a pensare in grande, specie per quanto riguarda il lavoro. Avrete idee e progetti precisi e sarete pronti a battervi con ogni mezzo per affermare i vostri diritti. Fate attenzione ai segnali che il corpo vi manderà e cercate di perdere le cattive abitudini. E adesso la signorina Maggio, che di nome fa Lisa, che mi dà un beso, almeno lei mi bacia, ogni tanto mi bacia e mi fa ballare il cia cia cia, perché la signorina Lisa

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Sorriso!
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo. Interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
11: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

tutte fuse messe assieme da Moreno. Moreno il biondo, Moreno grande. Le 6:43, via. Via con la bilancia, è arrivato il momento di concentrarvi a fondo su voi stessi e sui vostri progetti per definire quelle che saranno le vostre linee future di azione. Le vostre idee hanno bisogno di rinnovarsi o almeno di rinfrescarsi e questo è il periodo più adatto per farlo. Scorpione, ci sarà armonia sul piano lavorativo, ma in cambio di un piccolo compenso che vi toccherà pagare per non peccare d'egoismo. Riceverete i frutti del vostro impegno, ma una discussione serale dovrà essere gestita con diplomazia. Sagittario, sarà la nostalgia, sarà che l'estate sarà una giornata di buoni propositi, forse perché sarete allegri e tutto vi sembrerà facile. Sul lavoro si prospetterà una trasformazione interessante ma ancora abbastanza vaga. È il momento di parlare serenamente di un vostro problema con la persona.

Mamma mia, ho sempre l'immagine della Cappelletti quando ho conosciuto la Cappelletti in una. Ma deve essere stata forse la mia primissima serata con lo staff di Radio Sorriso all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro qualche estate fa. Quando ho visto arrivare la Cappelletti, no? Con sì, dava inizio a quello che era il suo show e camminava tra la gente con le scarpe, quelle che si illuminano, quelle che si mettono i bambini, però erano scarpe rigorosamente, insomma, per un artista del calibro della Cappelletti. E lei camminava come una star meravigliosa, bella la Cappelletti, è brava soprattutto. Va bene, dai, dalla Cappelletti all'Allegretti è un attimo, dopo canterà Anna Maria Allegretti, prima però devo finire con l'oroscopo. Capricorno, la luna in cancro porterà un po' di nervosismo, scompiglio nella sfera affettiva, insofferenza per la routine, desiderio di novità e di esperienze eccitanti. Se siete da soli, se siete single, potreste sentire disagio per la solitudine e provare una voglia bruciante di nuovi incontri. Acquario, nel tempo libero cercate di scegliere la compagnia più adatta, non lasciatevi condizionare dall'impulsività o dall'ingenuità. Un incontro nuovo e una bella chiacchierata potranno darvi rinnovate energie, ma accertatevi che si tratti di sintonia vera e non di illusione. Pesci, sfuggite accuratamente ansie e tensioni e badate a come risolvere un paio di problemi che minacciano la tranquillità vostra e altrui. La vostra forza di volontà sarà oggi un'arma efficace e vincente per raggiungere un traguardo. E adesso, bella lei, bella gitana, l'Allegretti qui su Radio Sorriso. Dopo apro sondaggino.

la protagonista del Gobbo di Notre Dame. Anastasia? Non mi ricordo. L'Allegretti mi dà l'idea un po' del... No? Anastasia, io sarò il tuo Gobbo di Notre Dame, Allegretti. Allora... Mamma mia, ho scoperto un mondo, non è la prima volta che ve lo dico, insomma, 4 anni fa, insomma, il 1° di settembre saranno 4 anni che sono qui in Sorriso. Ho cambiato, ho un qualche anno di esperienza radiofonica, però mi occupavo di altro genere musicale, insomma, è stata una sfida e una voglia di buttarmi in questo mondo. E ho scoperto una cosa, il liscio ha una... Cioè, guarda, ho l'emozione anche, mi stanno traballando le corde vocali. Ha quella magia, poi queste orchestre che sono tirate a lucido, donne con voce e presenza che praticamente ti tengono incollato. Dicono, è liscio da vecchiotti, col cavolo, con la doppia Z. Metti certe presenze adesso le nostre protagoniste delle orchestre, vedi l'Allegretti, la Cappelletti, la Maura De Sabia, Sara del Sogno Mediterraneo, la Giorgetta che mi sono visto in televisione all'orchestra di Gianmarco Baguti l'altra sera, e queste sono presenze, son petardoni in palco che attirano non soltanto le persone di una certa età. Beh, poi i vecchietti campano oltre i 100 anni, vedi la nostra regina madre, e chi muore con questa energia e vita. Poi è il ritmo che ti fa muovere i piedi anche se sei seduto, è musica che mette allegria, socialità, e poi sì, diciamo, anche l'occhio vuole la sua parte, vabbè. Qui si campa 100 anni, chi balla, ride e canta. Poi, sai, il famoso detto, chi balla, ride e campa invecchia meglio, no? Il liscio, la musica da ballo, possiamo dire che la terapia è una terapia senza ricetta. Ecco, questa. Approfittate di noi di Radio Sorriso, buttatevi in questo meraviglioso. Guarda, non potevo finire in modo migliore la mia carriera. E adesso la domandina, apro e chiudo sondaggio. Tu sei più da ballo, di gruppo, in pista o da spettatore che si gode lo show guardando le orchestre? Perché a queste serate c'è anche tanta gente che si sistema, sai, a bordo della pista, si guarda le artiste, gli artisti, perché anche tra i musicisti e tra i cantanti ci sono i bei ometti, insomma, diciamolo, dai, ci sono anche i bei ometti. Allora, partecipate, ballate o siete quelli che si godono lo spettacolo seduti tranquillamente a bordo pista? Dai, fatemelo sapere, 345 48 45 663. Ho nominato Tagliani. Ho nominato Tagliani e tac, lui si fa largo e canta. Si apre il sipario.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
0: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Sono le 7:05.
7: Radio Sorriso Traffico.
8: Buongiorno, sull'autostrada 4 code a tratti fra Monza e raccordo viale Certosa e tra Dalmine e Cavenago verso Torino. La causa è il traffico intenso verso Venezia, per lo stesso motivo code tra Pero e Milano Est. Sulla A27 vento forte fra Vittorio Veneto e Belluno. Sulla A24 2 km di coda tra via Fiorentini e Bivio con la A24 verso la tangenziale est di Roma. Il traffico è congestionato. Attenzione poi alla nebbia tra Vicovaro Mandela e Bivio con la A24 e A25, visibilità a 70 metri. È tutto, buon viaggio.
9: Devi arredare il tuo giardino?
10: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Edoardo Vallicelli su Radio Sorriso con il maestro Vallicelli. Abbiamo dato lo start, abbiamo dato il via, abbiamo dato vita a quella che è la nostra seconda parte, seconda ora di tre, come direbbe Mike. Oggi, amici ascoltatori, cari amici ascoltatori, saremo in onda tre ore e domani altre tre e venerdì altre tre ancora. E sabato ti mandiamo a casa, altre tre. Va bene, dai. Questo è il periodo di ferie per i ragazzi, è vero. Io sono il vecchiotto, devo stare sempre qui al lavoro, di me non si preoccupano, manco mi chiedono: oh Joe, vuoi andare in ferie e goderti un po'? No, io qua sempre. Ecco, come dicono qua, tipica espressione veneta, no? Muso duro e barretta fracca, no? E avanti sempre. Qua invece i giovani devono andare in vacanza, hanno prenotato le vacanze, quindi sai, per chi resta bisogna organizzarci, perché non si può fermare la radio, assolutamente no. Adesso io volevo parlarvi di benza, perché sembra che Trump voglio fare la pace, è vero? Vediamo se ci sono notizie buone per quanto riguarda la benzina, perché io sono veramente molto preoccupato. Non accendo neanche più la macchina. Neanche il giro dell'isolato con la macchina, tanto per mettere a posto le gomme, sai, perché dicono che se tieni la macchina troppo ferma poi ti prende la forma, che non va bene. Prezzi benzina e gasolio, cosa succederà con l'accordo USA-Iran? Caleranno? Lo chiederemo a un esperto. Vado a caccia dell'esperto, ma mi sa che

0: ma buongiorno, buongiorno cari amici, amici, siamo qua anche in questo mercoledì, giorno 17 del mese di giugno. Se in questa data festeggiate qualsiasi cosa, fatemelo sapere. Voi sapete che io sono curiosone, voglio sapere tutto di voi. Gianni, buongiorno, aspetta che devo salutare un po' di gente. Gianni, Andrea, Sandra dal Friuli, la Raffa di Ponzano, Felicia, si pronuncia Felicia, Felicia, è scritto Felicia, Felicia sarà, Maiano, poi la Paoletta dalla provincia di Toreno, che me l'ascolto con calma perché sicuramente mi fa una richiesta e non sono pronto. Cesare, posso mandarlo a El Paese e ti pago il biglietto anche.
1: Pronto? Buongiornissimo capitano, buongiornissimo Sorrisini, mercoledì e Cesarone sempre presente.
0: Sì. Ciao. Allora, ci sono buone notizie per quanto riguarda la benza. Allora, soffiano venti di pace, come vi dicevo prima, in direzione dello stretto di Hormuz, no? Dopo che il neo-ottantenne, perché l'altro giorno ha festeggiato 80 anni Donald Trump, ha annunciato l'accordo con l'Iran, no? Il mondo tira praticamente un sospiro di sollievo, e siccome il mondo è fatto anche di automobilisti e di consumatori di energia, la domanda che viene spontanea e che tutti si fanno è... se i prezzi e quando soprattutto i prezzi della benzina e del gasolio torneranno a stabilizzarsi. Non possiamo sapere, secondo me è troppo presto, insomma, per sapere anche qualcosa in più ne sa, vediamo, Davide Tabarelli, che è un economista e massimo esperto italiano in materia. Qui c'è l'intervista. Si può guardare, sorridere al futuro nell'immediato, è molto presto per dirlo, e la fase è complessa, dice. La situazione è obiettivamente migliorata perché il prezzo del petrolio e di conseguenza quello dei carburanti è sceso, ma non bisogna farci troppa illusione, tutto arresta, tutto ancora è molto fluido. Allora, riguardo i carburanti, ci sarà nell'immediato una lieve riduzione, ma al netto dell'aspetto fiscale, visto che a inizio luglio terminerà il taglio delle accise stabilito dal governo, non mi immagino che potremo tornare alle quote di tre mesi fa, praticamente 1,60, 1,70, no, per il gasolio. I livelli di prima della guerra sono impossibili, scordiamocelo pure. Ah, e me lo dici così, Tabarelli.

0: che lingua è questa? Che dialetto è? So, però mi piace insomma l'aria. Va bene, dai, 7:25, prendo due piccioni con una fava soltanto. La Paoletta di Torino e anche Gigi il triestino che mi scrive: buongiorno, un salutone a tutti. Se si può sentire un mondo a colori Lanteri. Oh, vieni piccina di Bensi Lanteri, vada per un mondo a colori, perché è la stessa medesima canzone che mi ha chiesto la Paoletta. Però prima voglio sentire l'autista, perché qua quando si parla di benzina e gasolio,
1: caro Giovanni, sì, dica. Non serve essere tanto bravi, tanto esperti. Io viaggio in furgone tutti i giorni. Prima della guerra il gasolio era 1,68. Sì. Non hanno fatto in tempo a premere il primo bottone per lanciare il primo missile, era già arrivato a 2 euro. Adesso, se la guerra smette, ora che tornerà a 1,68, ci vorranno 5 anni, vedrai. Altro che esperti.
0: Speriamo di no. Intanto che il nostro governo faccia il suo, ci tolga quelle accise che stiamo pagando da una vita, che sono assolutamente assurde. Andiamo a Torino.
2: Ciao, sono Paola, che è dalla provincia di Torino.
0: Ciao.
2: Anche se un po' che non mi faccio sentire.
0: Oh, Paoletta! Aspetta che la rimando.
2: Paola, che è dalla provincia di Torino.
0: Sì.
2: Anche se un po'
0: si
2: che
0: blocca.
2: Non mi faccio sentire, vi ascolto sempre.
0: Sì.
2: E volevo sentire se per piacere mi potevi mettere Marianna con Un mondo a colori e dedicarlo al mio nipotino che è appena nato.
0: Che bello!
2: Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao, abbiamo un altro sorrisino picciolo e diamogli il benvenuto con Un mondo a colori, perché questo è Un mondo a colori.

0: mai, che adesso va in pubblicità. Devo fare un minutino di pubblicità, poi riprenderemo con le nostre storie. A proposito, dopo di storie ve ne racconterò tre, come tre storie che si possono ascoltare attivando il jukebox a Vallo di Nera. Dopo vi racconto tutto, è una bella cosa. Penso a tutti i jukebox che abbiamo qui, la collezione privata è il nostro editore. Uno di questi si potrebbe utilizzare per fare una cosa analoga analoga anche a qui, anche qui a casa. No, non so più parlare, oh ragazzi, devo fermare, devo prendere caffettino. Analoga anche qui a Castelfranco, questo volevo dire. Vi racconto tutto dopo.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Da Aeon riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
4: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: La bella.
12: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
11: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
13: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry. Nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
16: Rifiuto.
15: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
16: Rifiuto con 2 O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Sorriso.
18: Che cos'è l'amore? Possiamo dire un sentimento che sboccia nel cuore. Non si conosce né dove né quando. Certo, non nasce o comando.

Senti Carobina con Marco Gavioli, ma che bella cumbia alle 7.43 del mattino su Radio Sorriso. Allora, ci sono tante storie della Valnerina Umbra, che belle zone queste. Devo tornarci io in Umbria prima di morire, spero di morire fra 100 anni. Allora, storie della Valnerina Umbra, di persone, di oggetti, di filastrocche, ricette e tutto ciò che appartiene alla letteratura, nello speciale jukebox degli anni 50, che non suona canzoni ma che racconta anche leggende e memorie della tradizione popolare. È la nuova attrazione della Casa dei Racconti di Vallo di Nera, uno dei borghi assolutamente più belli d'Italia, in provincia di Perugia. Se capitate a quelle parti, buttatevici in Valle di Nera, dove un antico fotografo ha recuperato questo aggeggio, questo jukebox elettrico automatico, ed è stato trasformato in uno strumento capace di custodire e tramandare il patrimonio immateriale del territorio. Questo è il jukebox delle storie, uno strumento che non solo evoca la memoria ma la contiene. Questo è quello che dichiara naturalmente la sindaca di Vallo di Nera, no? Agnese Benedetti. Vediamo un po'. Collocato nella Casa dei Racconti, antenna dell'Ecomuseo della Valnerina, funziona esattamente come quelli che per decenni hanno animato bar e luoghi di ritrovi, no? Ci metti dentro la moneta a 50 centesimi e hai diritto ad ascoltare tre storie, proprio come una volta si ascoltavano le canzoni, no? Spiega la sindaca. Un modo originale per avvicinare visitatori e bambini soprattutto alle radici culturali della valle, attraverso il fascino di un oggetto simbolo del dopoguerra italiano. Al momento il repertorio comprende circa 100 ricordi, ma il patrimonio è molto più vasto e può essere continuamente implementato, e così sarà. Le storie vagano tra i nostri paesi, aggiunge, tra le nostre pietre. Non c'è angolo della Valnerina che non sia spiegato da una leggenda, da una storia antica. E come vi dicevo prima, insomma, bello sarebbe che questo fosse attivato. È una bella idea, no? Adesso, pensando ai jukebox del nostro editore, no, qui abbiamo un museo, anzi, se lo volete visitare, il museo di Roberto, no? Abbiamo degli esemplari che sono assolutamente unici e straordinari. Se volete, basta telefonare alla radio, al centralino, e direi: sarei interessato a visitare i jukebox, la collezione di jukebox di Roberto. Vabbè, dicevo, uno di questi potrebbe essere donato, dico io, o prestato, messo a disposizione alla città di Castelfranco Veneto, da dove noi vi parliamo, vi trasmettiamo, insomma, e raccontare insomma anche la storia di Castelfranco Veneto. È bello che ci fosse in ogni posto d'Italia.

spettacolo Raul Casadei, il concerto marito, ore 7:52. Sta facendo il giro del mondo l'impresa di questo signore, Sudal Elliott, che è un pescatore americano. E io sto guardando le immagini di questo salvataggio. Ha salvato a mani nude e senza particolari strumenti, ha salvato da morte certa uno squalo bianco, liberandolo da un amo e riportandolo in acqua. Sto fuori di testa, che roba! Perché non è uno squaletto, è uno squalotto. L'uomo originario del Massachusetts, siamo negli States, ha pubblicato sui social questo video del salvataggio che è avvenuto qualche giorno fa. Grazie alla sua esperienza ha trascinato a riva un esemplare di squalo bianco, sono circa 3 metri. E a mani nude, no, tenendolo per la coda senza essere ferito. Poi arrappicandosi sul dorso dell'enorme pesce, vi sto raccontando le immagini, questo è un esemplare di oltre una quintalata, è oltre 100 kg. Ha rimosso l'amo che gli era rimasto conficcato nella bocca. Avrei mai fatta una roba del genere, a parte che non ne sarei neanche capace. Vabbè, successivamente ha rilasciato lo squalo in acqua, gli squali bianchi, dovete sapere che sono una specie protetta negli Stati Uniti d'America e devono essere rilasciati immediatamente se catturati in modo accidentale. Vabbè, è andato, ha fatto questa roba. Sempre di squali potrei continuare a parlarvi, perché due squali sono stati avvistati anche a Gallipoli e Terracina. Cioè, anche qui c'è una storia a raccontare. Lo so che ho messo un po' di cagarella, di tremarella, perché voi andate a nuotare, raggiungete queste località nel sud.

parlarvi di questa roba. La Robertina di Casalcerugo deve andare proprio giù a Gallipoli, perché lì c'è la sorella che ci abita oramai da tanti anni. Non dirmi che è la prima volta che scendo a trovare mia sorella. Allora dai, tranquilla, due squali avvistati in

Che botta! Lo squalo si è aggirato per qualche secondo attorno alla piccola barca, no? Sembrava minaccioso, ma poi se n'è andato tutto qua, non è successo altro, quindi stai tranquilla. Robertina. Dai che ci sto scherzando adesso, però insomma un bagnetto te lo farei volentieri, no? Lì,

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In

0: dove la vita si racconta. Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Sorriso.
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
3: Sono le 8:03.
4: L'ora esatta è stata offerta da...
5: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
6: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
7: Buongiorno da Ester Roletto. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra sarà firmato venerdì sul Birkenstock vicino Lucerna in Svizzera. Il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e stamane alcune superpetroliere della Repubblica Islamica hanno oltrepassato il perimetro. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. È stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili. La difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia e il richiamo all'impegno dei cattolici nella vita politica. A Milano tutti assolti gli 8 imputati del processo per la torre, accusati di abuso edilizio. Per il tribunale il fatto non costituisce reato. Il sindaco sa l'attacco ai PM, la loro è stata violenza verbale per screditarci. Mondiali di calcio, Lionel Messi trascina l'Argentina con una tripletta contro l'Algeria. Successi anche della Francia 3-1 al Senegal e della Norvegia sull'Iraq per 4-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
12: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
13: Radio Sorriso, il giovane che mai.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Devi aprire la pagina deghi.it.
17: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi devi solo cliccare.
17: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
14: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
18: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti.
15: Perché se non devi, non ci credi.
19: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49€ negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
20: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Sorriso.
4: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

una strabazzurca su Radio Sorriso, le 8:13 minuti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amici. A voi in vacanza il mio pensiero un po'. No, non sono per niente invidioso io. Non sono per niente invidioso. Voi che siete al mare, perlomeno una cartolina di quelle belle, una foto, voglio una foto stampata adesso, la fate adesso e me la inviate al nostro numero di WhatsApp 345 48 45 663 descrivendo il posto con parole vostre, ok? E buone vacanze, insomma, da tante le persone, leggo di persone che sono al mare nelle nostre località dell'Alto Adriatico, che sono belle, belle, accoglienti, ricettive, ospitali. Salutiamo gli amici albergatori, naturalmente, dico Jesolo, dico Cavallino Treporti, Cassavio, Eraclea, poi. Cosa c'è? Porto Santa Margherita, Duna Verde, arrivare fino a Trieste, quella. Poi Rosolina, cosa c'è? Rosolina, Sottomarina, Chioggia e poi le spiagge della Romagna. Per non parlare delle zone montane, ecco, se siete in qualche zona montana, ecco, vedete e ricordarmi voi il tutto, dai, Altopiano di Asiago, eccetera, eccetera. Hola, tra poco io vi parlerò di Venezia perché si prepara a vivere la 15ª edizione di Art Night con delle iniziative, delle cose veramente fantastiche da non perdere assolutamente.

0: una bella risonanza magnetica.
1: Ieri sono andato a fare la risonanza magnetica.
0: Sì.
1: Non ci crederai. Non ci crederete. Mi hanno mandato via.
0: Perché?
1: Non ci passavo. Non ci stavo dentro. O è piccola la macchina o è grosso l'uomo. Ciao a tutti.
0: Pampurione che non sei altro, eh. Ti faranno la risonanza magnetica sotto il traforo del Freius. Oh Miriam!
2: Buongiorno.
0: Ciao!
2: Un abbraccio e buona giornata. Scappo che sono in ritardo.
0: Cosa avrai mai da fare? Madonna santa, eh? Allora, Venezia si prepara a vivere la 15ª edizione di Art Night, questa grande notte bianca della cultura promossa dall'Università Ca' Foscari. L'appuntamento è per sabato, il 20 di giugno, quando la città lagunare si trasformerà in un immenso palcoscenico a cielo aperto con oltre 200 eventi gratis distribuiti in 142 sedi tra musei, palazzi storici, calli e spazi culturali. Anche quest'anno il programma intreccia arte contemporanea, musica, performance, tecnologia, laboratori e visite guidate, con una particolare attenzione al dialogo tra creatività e innovazione. Tra i protagonisti dell'edizione questa 2026 spiccano Vinicio Capossela e la video artista Lena Herzog, autrice del poema audiovisivo immersivo Trinity, presentato in prima assoluta.

vero, sì, si stanno svegliando anche gli amici bresciani. Ah, pota, adesso arrivano tutti. Rush finale, l'ultima mezz'ora naturalmente anche con gli amici di Brescia. Non so perché, loro prima non arrivano mai, con la calma. Hola, vamos, la musica. La musica non si ferma mai, prima della pubblicità che è oramai imminente, anzi ho già fatto ingrugnire il mio collega.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Non senti bene?
3: Hai Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55 0423 7366 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: sbaglio, o anche Daniele di Campalto, che era sempre uno dei primi alla mattina, è vero? Se la prende con molta calma la mattina, dalle nostre parti si dice si marca fogna, Daniele.
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti gli amici in ascolto, Lele di Campalto che vi augura un buon mercoledì a tutti. Ciao!
0: Ciao! Allora, avete presente quegli amici che si fidanzano e dopo appena qualche settimana, insomma, sono già a pranzo dalla suocera a scofanarsi di tutto, no? A mangiare le lasagne della domenica. Se pensavate fosse vero amore travolgente, frenate l'entusiasmo, ve blocco subito. Perché non lo dico io, ma lo dice sempre la psicologia, questo è il momento della psicologia, no? Della nostra mattina. La psicologia relazionale dipinge uno scenario molto più inquietante. Gli studi sulla stabilità delle coppie dimostrano che bruciare le tappe e presentare il nuovo partner in famiglia prima dei 3 mesi è un enorme campanello di allarme. Non si tratta di romanticismo, di micio micio bau bau, di coccoloni, di teneroni, di ciao ciao ciao ciao. Ma si tratta di ansia da attaccamento e disperazione emotiva, di questo state soffrendo. Chi corre a casa dei genitori ha un disperato bisogno di convalidare una relazione ancora immatura, cercando l'approvazione estrema, no, per colmare le proprie insicurezze. Va, sì. Ti presento subito alla mamma, ma questo è un bisogno che hai te, insomma, per cercare conferme. In pratica il cervello forza i tempi per creare un finto senso di stabilità e incastrare in maniera psicologica l'altro, no? Prima ancora di averlo conosciuto davvero. Il risultato, statistiche alla mano, le relazioni nate con questa fretta compulsiva sono quelle che

apro e chiudo il sondaggio dopo. Quanto tempo ci avete impiegato? Dopo quanto tempo è lecito far sedere il partner a tavola con mamma e papà? E con i nonni, se ci stanno pure i nonni in casa. Siete per i tempi lunghi o avete presentato l'ex dopo due giorni? Ecco, se volete raccontarmelo, farmelo sapere, insomma, 345 48 45 663. Quanto ci avete impiegato? L'ho maledetta quella volta che. Poi dite sempre che vi parlo della suocera.

0: con i genitori, è vero, per la buffata di conoscenza. Aspetta che mi risponde. Carolina Conegliano, pronto?
1: Buongiorno. Carolina da Conegliano.
0: Ciao.
1: Io ci ho impiegato 5-6 mesi. Sono adesso 32 anni che sono sposata, abbiamo fatto 3 anni da fidanzati.
0: Vedi?
1: Ma i miei genitori e i miei suoceri sono amici, cioè erano amici da tempi antichi. Quindi quando io e mio marito ci siamo messi assieme, tutti felici e contenti.
0: un festone lì alla Madonna di Conegliano. Beh, rispettato i tempi giusti. Aspetta, perché Manuela di Noale, dai, parlaci. No, ragazzi, no, volevo evitare di parlarvi di mia suocera, però mi esortano. Dopo quanto tempo, io il giorno dopo che ho conosciuto la figlia mi sono presentato in casa, perché so, sai, le donne moderne dicono non sono abili come le mamme, come le nonne in cucina, e volevo sapere di che morte andavo a morire. Il giorno dopo che l'ho conosciuta mi sono presentato volontariamente

0: Marilisa Maniero su Radio Sorriso. Arriva la signora di... fai senza cuffie, che brava che sei.
1: Sono una professionista.
0: La professionista. Buongiorno Tiziana, lo sai che sarai con me anche domani e anche venerdì?
1: Venerdì?
0: Va là, è qui poco distante da Castelfranco.
1: Ma venerdì sarò proprio dopo di te anche.
0: Sul serio? Sì, sì. Farei una bella tiratina, lo raccontavo prima che questo è il periodo di ferie e chi resta alla radio a lavorare?
1: Quelli che non vanno
0: i vecchi.
1: I giovani
0: devono andare in vacanza, hanno la famiglia. Noi dove vogliamo andare a farci male in giro? Insomma, siamo qua, no? Allora, di cosa vogliamo parlare stamattina?
1: Vuoi lanciare la sigla?
0: Ti lancio la sigla. Lanciatemi la sigla!
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: Dica.
1: Allora, oggi parliamo di gite.
0: Di gite?
1: Tempo di vacanze,
0: okay.
1: Di ferie, come hai annunciato tu. E allora, oggi chiediamo ai nostri ascoltatori,
0: sì,
1: qual è la gita più bella che hanno fatto con la scuola, con la parrocchia. Sai che una volta anche la parrocchia organizzava delle gite spettacolari.
0: Sì, lo so, io che ho fatto il chirichecco. Il chirichecco. Io più che chirichetto, facevo il chirichecco. Ho fatto il chirichetto per anni, quando ero piccolo.
1: E quindi poi vi organizzavano la gita, giusto?
0: Certo, ma mi davano anche i biglietti del cinema, perché il Don qui di Castelfranco, del Duomo, ad ogni messa mi dava un biglietto del cinema, c'era il cinema Pio Decimo.
1: Sì?
0: Mi facevo anche 3 o 4 messe a domenica io, anche la vespertina la sera mi facevo.
1: Mamma mia, eri proprio un
0: ragazzo. Poi ho peggiorato nel tempo.
1: Ah, ecco, visti i risultati, ma stiamo scherzando ovviamente. Allora, chiediamo ai nostri ascoltatori,
0: sì,
1: qual è la gita più bella che avete fatto con la scuola, con la parrocchia o la compagnia del paese? Era una visita scolastica indimenticabile, un pellegrinaggio con gli amici della parrocchia, una giornata speciale organizzata dalla compagnia del paese? Sai che ci sono quei ritrovi tipo l'Avis, gli Alpini,
0: sì,
1: insomma raccontateci dove siete andati.
0: Io
1: un episodio divertente.
0: Mi sono iscritto all'Hauser, io sono già pronto, mi tengono il posto, farò le gite con l'Hauser.
1: Dai, davvero?
0: Certo.
1: Insomma, un ricordo che vi è rimasto nel cuore. Aspettiamo ovviamente come sempre le vostre telefonate, i vostri messaggi. Condividete con noi i vostri ricordi più belli di viaggio.
0: Bene, il numero è sempre il solito 345 48 45 663. Più tardi vi abiliteranno anche i numeri della diretta per questionare, no? Per dibattere, perché io adesso me ne sto andando, ho le ultime perle, perché anch'io sparo le perle come il nostro Robertone.
1: Ah, ecco.
0: Le perle di Radio Sorriso. La prima è con Roberta Band, Vedo solo i tuoi occhi.
1: Ciao.

Christian Massanzago. Allora, la gita più bella l'ho fatta con il coro della mia parrocchia. Siamo andati a cantare a Castel Tesino alla messa e la gente del paese è stata felice. Castel Tesino, che ricordio di Castel Tesino, è super la Valsugana, eh? A certo punto giri a destra e trovi questo bel paesello. Gianni Cavarzere, la gita più bella è stato con il gruppo Speranza in Sicilia. Gianni, potevi raccontarci qualcosa però, dai, cosa hai fatto con... Dai, integra il messaggio, già Gianni di Cavarzere. Poi, Luigina, San Giovanni Lupatoto. Vedo Luigina, però mi scrive sono Leo. Sono Leo, la mia più bella gita è stata a Movieland con la parrocchia, ho 10 anni, mi dedica. picciolo, adesso ho capito, Leo, che ha a che fare quindi con Luigina, ha fregato il telefono, Va bene, a Movieland è andato a divertirsi in questi parchi meravigliosi. Grazie anche al picciolo Leo. Dati da fare quest'estate, dati da fare anche con i libri, non perdere solo il tempo a divertirti, tutto il giorno devi fare i ripassini quotidianamente, mi raccomando. Guarda che settembre è tac, adesso vi rompo subito le scatole a voi piccoletti che avete finito la scuola a poco. Guarda che settembre è un lampo ad arrivare a settembre. Ho finito, ciao, tornerò domani mattina qui su Radio Sorriso, naturalmente alle ore 6, un bacio.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu, non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 9:06. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buongiorno da Esther Roletto. Ultima giornata del G7 a Evian in Francia. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Donald Trump. Ho sentito Putin, deve raggiungere un'intesa con l'Ucraina. Farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente americano. La scomparsa a 95 anni del cardinale Camillo Ruini, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il prelato fu un punto di riferimento dell'episcopato conservatore, grande sostenitore della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'aborto all'eutanasia. Mondiale di calcio, Lionel Messi, grande protagonista del successo dell'Argentina sull'Algeria, battuta 3-0. Tutte sue le reti. È il miglior marcatore della Coppa insieme a Klose. Buona la prima anche per la Francia, che ieri sera ha sconfitto il Senegal per 3-1. Bene la Norvegia, che si è imposta sull'Iraq per 4-1. L'Austria soffre, ma vince contro la Giordania per 3-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Sorriso.
11: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: E ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Marco e il Clan con Madonnina degli Alpini. Buongiorno e benvenuti, benvenuti. Prima Pieno Ritmo, poi Farfalle su due ruote con Giovannino fino alle ore 12 con quelle che sono le vostre richieste musicali, i vostri compleanni, i vostri anniversari al 345 48 45 663 oppure allo 0423 736680 o 736681. Oggi 17 giugno abbiamo anche un bel argomento del giorno. Vi chiediamo qual è stata la gita più bella fatta con la scuola, con la parrocchia, con la compagnia del paese. Sapete che no, spesso anche nelle compagnie di paese si organizzano gite per andare a visitare posti eccetera. Beh, noi vi chiediamo qual è stata la più bella, qual è stata quella che vi ha lasciato più emozioni, qual è stata quella che vi ha lasciato più risate, quella che vi ha lasciato veramente un bel ricordo. Era magari una gita scolastica, quindi fatta con i compagni di scuola, o magari era una gita fatta con la parrocchia. Spesso molte parrocchie, magari per vari pellegrinaggi, organizzano gite. Beh, dai, fatecelo sapere, vi aspettiamo, condividete con noi anche questo bel ricordo. E intanto si parte così, un bel valzer dal titolo Valzerissimo, il maestro Antonio Cottini, l'interprete.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qui insieme a voi, Radio Sorriso, la gioia, l'allegria, e chi è in piedi tutto il giorno, e io? E io che sono seduto tutto il giorno, perché poi c'è la gente dall'altra parte che dice: no, io sono seduto, non stai parlando di me. Le persone che sono sedute tutto il giorno, magari 4 ore, davanti a una macchina a cucire o comunque in ufficio, e molte volte, e mi dicono: Raffaello, hai ragione, quando mi alzo di scatto barcollo, o mi sembra di avere degli aghi sotto la pianta del piede, o non avere addirittura la sensibilità sotto la pianta del piede. E allora lì bisogna intervenire bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, non sprecate il prodotto, e dopo 2 minuti è completamente asciutto. E allora lì bisogna togliere veramente questa pesantezza, questa stanchezza, questa rigidità dalle nostre gambe, perché uno dice: ah, ma io sono seduto tutto il giorno e non ho problemi. E col cavolo, come si dice, perché stando seduti si ha meno circolazione, più problemi e altre situazioni. E per quanto riguarda questa stanchezza, questa rigidità nelle gambe, questo gonfiore, o addirittura il primo pomeriggio le scarpe che si stringono, che naturalmente non sono le scarpe, sono i nostri piedi che tendono a gonfiarci. E allora cosa succede? Il gel, che è un grande defaticante, un meraviglioso rinfrescante, un fantastico antinfiammatorio naturale, toglie quel calore, toglie quella rigidità e toglie quella pesantezza dal nostro corpo. Tutto questo a casa vostra a 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, 0,5 chilo di prodotto. Chiamando anche in questo momento la BM Steel. Siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli su questo prodotto. Amici cari, lo diciamo da sempre: non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno. E allora qualcuno dice: allora lo compro a fare, perché è così. Ricordatevi che non bisogna illudere, non voglio venire qui a dire a fare chissà. Noi diamo veramente un prodotto da tanti anni che aiuta le persone a star bene, perché quando stiamo bene con noi stessi stiamo bene con tutti, è così, è provato. E allora 035 83 17 91. Perché aspettare? Perché star lì a soffrire? Forse è arrivato il momento di chiamare, tra una canzone e l'altra. Musica!

ritorniamo, musica, allegria, gioia e BM Steel. Cosa c'entra la BM Steel? La BM Steel c'entra perché dà quella gioia, perché quando togliamo la pesantezza, la stanchezza dalle gambe, abbiamo il sorriso. Quando togliamo il prurito dal corpo, dalla schiena, dalle gambe, sì le gambe, amici cari, quelle signore che vanno a dormire dopo mezz'ora, dopo un'ora, non riescono più a tenere le gambe sotto le lenzuola. Oggi le chiamano le gambe senza riposo, quando la signora va a cercare quel fresco all'interno del proprio letto, e poi incomincia quel prurito, incomincia quel fastidio, incomincia quel calore che deve essere tolto, quel prurito, quel nervoso. Tutto questo lo toglie il nostro gel. Vi toglie quel calore, vi toglie quel prurito, vi toglie quel nervoso dalle nostre gambe. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno. Mezzo chilo di prodotto a casa vostra a 38 euro. Chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 1791. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità. Può fare il caso mio, io sono seduto tutto il giorno, io sono in piedi tutto il giorno, io mi ritrovo a fare dei lavori che poi alla fine, come tutti i nostri lavori, sono ripetitivi, e ci troviamo al primo pomeriggio magari, come dico spesso, con le gambe, le caviglie gonfie, con la schiena, o addirittura quando non riusciamo più ad arrivare a grattare, a proprio il prurito sulla nostra schiena, e allora lì bisogna intervenire applicando il gel, la schiena, le spalle, la cervicale, la nostra cervicale micidiale, applicare proprio da spalla a spalla, poi bene dietro le orecchie, proprio bene, e lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca, non macchia, e sentire la leggerezza, la freschezza, il sentirsi bene, ma non per 10 minuti, per 20, ma per parecchie ore della giornata, o viceversa, quando si va a dormire, poter dormire tutta la notte, riposare tutta la notte. Questo grazie al nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro il prezzo a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora siete pronti? 035 83 17 91 per avere informazioni, delucidazioni ed eventualmente per prenotare il gel. Alla prossima, ciao!

0: Livrini con Dimenticare un amore, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Virginia da Rossano Veneto. Ciao Giovanni, una buona giornata. Vorrei ascoltare questo brano. La mia gita più bella è stata con le mie sorelle e i miei cognati, che abbiamo talmente tanto riso che siamo andati alle Cinque Terre. Ciao, un saluto. Che bello, vedi, è bellissimo. Poi saluto l'amica Luigina da San Giovanni Lupatoto. Sono Leo, la mia gita più bella è stata a Movieland con la parrocchia. Ho 10 anni, mi dedicate rosse e rose. Beh, ti abbiamo accontentato prima. E poi vado a salutare anche l'amica Luisa da Ospedaletto. La mia gita più bella, domanda difficile, perché l'Italia è tutta bella. Comunque io sono stata a Biella con l'oratorio. Ciao Luisa da Ospedaletto. Dai, continuate a condividermi, poi raccontatemi magari una chicca di questa gita al 345 48 45 663.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
3: Dai, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Ichnusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
13: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
14: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
15: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
16: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
17: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
18: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
19: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Tiziano Rupil con questo bel brano. Si parla di gite fatte con la parrocchia, gite fatte con gli amici, gite fatte organizzate che vi sono rimaste nel cuore, bei momenti da ricordare, eh? Quindi assolutamente raccontatecelo sempre qui su Radio Sorriso. Intanto io ne approfitto per salutare l'amica Rita da Magnago e poi vorrei anche salutare l'amico Marco di Brescia che tra poco vado ad accontentare. Saluto l'amica Luciana di Tessera, due gite lei si ricorda belle, completamente diverse. Una a Valdobbiadene, ne dice molto bella e molto romantica, l'altra invece ha fatto proprio una gita a Longarone in un bellissimo convento, con poi tutto una gita veramente molto bella proprio con le suore, dice, devo dire è stata emozionante e poi una bella giornata. Quindi bene, vedete, oggi parliamo di questo perché è comunque una cosa molto bella, anche quelle scolastiche. Io mi ricordo quella che ho fatto a Malta, poi ve la racconto, ero ancora a scuola, era una borsa di studio che avevamo vinto con tutta la classe.

ci siamo ascoltati Sonia De Castelli con Vaniglia. Saluto l'amica Maria Giovanna di Schio che mi stava raccontando che ha fatto una bella gita di diversi giorni sulle Dolomiti. Dice: questa è la gita che porto nel cuore, quella che mi è rimasta sempre impressa. Vado a salutare l'amico Adelio invece da Assisi. Ma in Umbria la frequenza della radio non c'è? No, beh, la frequenza no, però io vi ricordo che siamo presenti con lo streaming direttamente dal nostro sito o comunque scaricando in maniera del tutto gratuita la nostra applicazione ufficiale, quella di Radio Sorriso con 3R. Ci trovate gratuitamente nel vostro App Store, ci scaricate, da lì potete portare Radio Sorriso sempre con voi anche durante le vostre gite e anche seguire Sorriso TV. Inoltre rimanere sempre aggiornati su tutte quelle che sono le novità, sugli eventi e su tutte le cose belle che riusciamo ad organizzare proprio con le grandi orchestre della musica da ballo. Anzi, tra poco parleremo di eventi. Intanto però saluto l'amico Marco di Brescia che mi richiede questo bel brano. L'orchestra è quella di Roberto Tagliani, la voce è quella di Adriana. Ho imparato a sognare il titolo di questo brano. E poi si continua ancora a parlare di gite, gite che mi sono rimaste nel cuore. Vicino o lontane? Beh, raccontatemelo voi.

Noi dei Ragazzi del Sole con Ciaba qua, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai in questa mattina di mercoledì. 9:56 minuti primi, Giovannino che vi sta accompagnando in questa mattina. Si parla di gite, si parla di viaggi, si parla di gite organizzate con gruppi di amici, con gruppi parrocchiali o magari di gite scolastiche, che sono anche quelle che ci rimangono nel cuore. Poi più tardi magari vi racconto la mia gita a Malta, ma intanto è arrivato il momento di fare degli auguri speciali. E sì, perché oggi Gaia di Castelcovati compie 13 anni e allora auguri. Ma pensate che io Gaia la conosco tramite il telefono da quando era piccolissima, ormai è diventata grande, e allora gli auguri arrivano anche dai nonni Egle ed Angelo di Castelcovati. Ma Gaia, tantissimi, ma tantissimi, tantissimi auguri anche da parte di tutta Radio Sorriso. Goditi questo bel compleanno e logicamente ora ballati questo bel brano, eh. Ti dedichiamo Cuoricini, la nostra Iris, il nostro Alex, e ancora tantissimi auguri. Tra poco, seconda ora insieme, ancora tanta bella musica, sempre solo su Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Sorriso.
5: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
8: 48 45 663
5: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Sono le 10 e 3 minuti.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali migliora la vita.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Buongiorno. Domani cominceranno gli esami di maturità in Veneto. Sono 39.378 gli studenti che vi parteciperanno. Il dato cresce dell'1,3% rispetto all'anno scorso. La regione si conferma tra le più virtuose d'Italia sul tasso di studenti ammessi all'esame, circa il 97,3%.
14: Un'area industriale di circa 2.000 metri quadrati trasformata in una discarica abusiva con oltre 30 tonnellate di rifiuti speciali è quanto scoperto dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza con il supporto tecnico del personale dell'ARPA Veneto nel corso di un'attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto degli illeciti ambientali. I militari

0: La compagnia di Arzignano hanno sequestrato l'intera area e denunciato il rappresentante legale della società.
1: Potenziamento e implementazione dei sistemi di video e telesorveglianza, adeguamento tecnologico, tecnico, strumentale e logistico delle polizie locali sono i due tipi di intervento che potranno essere finanziati dal bando di contributi destinati ai corpi delle polizie locali del Veneto. A disposizione 650.000 euro.
0: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Sorriso, ovvio.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Una tira!
6: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour.

0: il momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
2: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Vocal Sound per questo bel brano. Ci siamo ascoltati la voce di Elena Camarone con Sei Tutto, sempre qui su Radio Sorriso. Si continua a parlare di viaggi, di gite scolastiche o comunque con la parrocchia. Qual è quella che vi è rimasta più impressa? Questo è l'argomento del giorno. Può essere una gita fatta con gli amici, con la parrocchia, con magari, non so io, con la compagnia del paese, eccetera. Raccontatelo e portateci un po' in questi bei ricordi. Ma intanto io mi devo trasferire a Lecco, dove l'amico Angelo deve fare degli auguri speciali, e allora sentiamo. Ciao.
2: Per piacere, Giovannino, vorrei sentire una canzone dei Philadelphia, quella con voi te, perché okay. Sono un po' appassionato, quella dei Philadelphia, siamo un po' fans. Niente, volevo solo dire di fare gli auguri alla Gianna, che ieri praticamente non sono riuscito a farglieli, ho fatto il tramite. Volevo farglieli per radio, se per piacere, sono un giorno in ritardo, però se riesci a farmi gli auguri per la Gianna, che è fantastica, una donna fantastica. Grazie Giovannino, da Angelo e Claudia, da Lecco. Ciao Giovannino, ciao.
1: E allora grazie Angelo, Claudia, un grandissimo abbraccio e tanti tanti auguri a Gianna, assolutamente. Vi ho selezionato questo brano, la voce è quella di Raffaele, baciata ghiacciata in Philadelphia, e tra poco invece con noi il nostro amico Alberto Acerbis. Chissà quante belle informazioni, soprattutto buone e utili, ci darà. Intanto però ci balliamo tutti insieme questa baciata, ancora tanti tanti tanti auguri.

il maestro Walter Giannarelli con Sonno Veniese, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e devo fare tanti auguri con questo bel brano all'amica Alba di Goito, che oggi compie gli anni, quindi auguroni Alba, spero che tu ti sia ballata proprio questo bel valzer viennese che poi tu mi hai richiesto. Vado a salutare anche invece, per quanto riguarda i vostri messaggini su WhatsApp, al 345 48 45 663 esattamente, vado a salutare l'amico Roberto di Cavarzere. Ciao Roby, buona giornata, e poi un abbraccio lo faccio anche invece all'amica Roberta di Mareno di Piave. Vorrei dedicare la canzone ai figli soldati del Monte Grappa di Alberto Crepaldi a tutti gli alpini, e tra poco ti andremo ad accontentare. Saluto anche Marzia. Marzia, stai attenta, cioè, no, che Marzia, guarda che ti sgridano, cioè, io lo dico però, perché poi va bene, dai, ti auguro comunque una buona giornata. Marzia sta praticamente spargendo Radio Sorriso in giro, e fa bene, fatelo, condividete Radio Sorriso, parlatene e fate conoscere questa bella radio anche agli amici e agli amici, che sicuramente poi potranno divertirsi insieme a noi. E adesso arriva Elena Camarone con Popolare, e subito dopo Alberto Crepaldi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E mi raccomando, raccontatemi ancora quelle che sono le vostre gite.

0: Ci siamo ascoltati Alberto Crepaldi con Ai figli dei soldati del Monte Grappa e vabbè, adesso ci ritroviamo tra poco sempre qui su Radio Sorriso.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Sorriso!
5: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
6: 48 45 663
5: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
7: Motore, azione, Chuck si gira.
8: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
9: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
10: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
11: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
12: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
13: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchinepulizia.it.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
17: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
18: Prenota subito una prova.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.

si continua con la musica sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Anna di Taggi di Sopra, Villa Franca di Verona, e vado a salutare anche l'amica Fiorella, sempre da Villa Franca di Verona, che si ricorda quando lei praticamente con la parrocchia andava in montagna, facevano queste gite di un giorno in montagna, sicuramente dice molto belle. Io invece, a proposito di montagna e di parrocchia, mi ricordo quando andavo in colonia. Fiorella mi ha sbloccato questo ricordo, io per molti anni sono andato in colonia con proprio la parrocchia, e mi ricordo che andavamo in questa casa coloniale ogni anno, praticamente era, se non mi ricordo male, a Sampei, ed era molto bello, mi pare che stessimo un mese o qualcosa meno, però comunque un bel po' di giorni, ed era un'esperienza fantastica perché ti ritrovavi con ragazzi, con bimbi all'epoca che non conoscevi, facevi giochi, facevi escursioni, e poi dovevi comunque anche organizzare la giornata nel chi apparecchiava, chi aiutava a dare una mano a cucinare, chi puliva e metteva a posto, chi comunque andava a rifare il suo letto, eccetera. Quindi era molto bello e molto educativo, quindi mi sono ricordato ben volentieri di questi bei ricordi che poi negli anni, vabbè, ti porti sempre dietro. Si continua andando a salutare l'amica Marta da Vicenza con Tonia Todisco, una bella mazurka dal titolo Viva i Nonni.

Marco Dazzi con Sentimento d'amore, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare esattamente l'amica Mirella da Vicenza, saluto anche invece l'amico Loris di Mestrino. Ciao Loris, una buona giornata, e si continua con la dedica musicale dell'amica Paola da Treviso con Mary Rinaldi e questo bel brano Quanta voglia di te, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle 12. Quanti viaggi ancora faremo insieme nella prossima ora, e tra poco continueremo anche con la musica e con un altro bel brano di Michael Diaz.

Michael Diaz con Non può più avere per sempre. Salutiamo Massimo e la sua dolce metà. Sì, perché so che stanno facendo le pulizie, quindi un abbraccio a tutte e due e un saluto fortissimo. Si continua andando a salutare l'amica Maria di Marghera, un abbraccio fortissimo, e non solo, vado a salutare anche Loris ancora di Mestrino, e tra poco terza ora insieme continueremo a parlare sempre di quelle che sono le gite. Oggi parliamo di gite scolastiche che magari vi sono rimaste nel cuore, o magari, che so io, gite con la parrocchia che si possono fare durante l'anno, gite, non so, mi viene in mente quelle che si fanno spesso con le parrocchie a Roma, no, per visitare il Vaticano, che so io, o altre gite molto belle, o magari gite con la compagnia di paese, dove si parte e si va a visitare un luogo, dove si sta fuori anche come dire diversi giorni. Fatecelo sapere, Radio Sorriso è sempre qui pronta anche a ricevere quelle che sono le vostre richieste musicali al 345 48 45 663 oppure allo 0423 73 6680 o 73 6681. E chiudiamo questa seconda ora insieme con una bella dedica proprio per l'amica Maria, Mister Domenico, Quelle notti, e ci ritroviamo tra pochissimo.

0: Ma scoprilo su rifiuto.com.
1: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.it.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663.
7: 48 45 663.
6: E interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: Sono le 11 e un minuto.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Buongiorno, ecco gli ultimi fatti accaduti sul nostro territorio. È stato inaugurato il nuovo polo formativo territoriale SNA del Veneto. All'inaugurazione c'era il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo, che ha detto che l'amministrativo torna ad essere attrattivo. Sentiamo.
11: La pubblica amministrazione italiana tra il 23 e il 25 ha assunto 641.000 persone e il 60% di queste hanno meno di 40 anni, quindi è tornata attrattiva. Per 18 anni la curva dei dipendenti della pubblica amministrazione è andata in discesa, l'età media è cresciuta fino a 52 anni, negli ultimi 3 anni abbiamo assunto 641.000 persone, abbiamo invertito la rotta, abbiamo abbassato l'età media di 4 anni.
10: Rimane alta l'attenzione sull'orso che da alcuni giorni si sta spostando in provincia di Vicenza. Tra Altopiano di Asiago e Valbrenta, la polizia provinciale sta monitorando i movimenti dell'animale. Sono in corso anche analisi sulle tracce biologiche rinvenute nei luoghi da cui è passato.
12: Anche per l'estate 2026 il Comune di Treviso rilancia Estate in Città, il progetto pensato per sostenere anziani e persone in condizioni di fragilità durante il periodo estivo. L'iniziativa, promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociali, prenderà il via il 30 giugno e proseguirà fino al 27 agosto, trasferendosi quest'anno negli spazi dell'oratorio parrocchiale di San Lazzaro in via San Lazzaro 3.
10: Grazie per averci seguiti e a più tardi.
13: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Devi arredare il tuo giardino?
15: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
14: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
14: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sorriso.
21: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ringraziamo Lara Agostini che ci siamo ascoltati con questo bel brano Immagina, sempre qui su Radio Sorriso, 11:08 minuti primi, sempre qui per accontentare le vostre richieste musicali, non solo per parlare farfalle su due ruote, anche di gite. Allora vado subito a sentire l'amica Mara di Mesola cosa mi racconta, ma soprattutto che canzone mi richiede, perché poi tra poco ti accontento.
2: Ciao Johnny, no, sono Mara.
1: Ciao, ciao Mesola, ciao Mara.
2: Per andare un controllo.
1: Ok.
2: Che sai, quando si è vecchietti bisogna fare i controlli.
1: Ma no, non dire così.
2: Mi fai per cortesia, se puoi, mettermi la canzone, la nostra canzone di Omar Codazzi.
1: La nostra canzone.
2: Ti ringrazio e ti abbraccio, sei gentilissimo.
1: Allora, non ho la versione di Omar Codazzi disponibile, ma sicuramente qualcosa trovo. Intanto però ti auguro una buona giornata e si continua con la musica. Arriva Matteo Tortora con Campionissimo, una bella cumbia su Radio Sorriso.

0: Michele Ranieri con Questa Notte e diamo la linea agli amici della Dentour.
1: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata anche a Sara, che per l'attuale mese di giugno ha delle novità molto interessanti che riguardano Cliniche De Nova e il servizio di transfert Dentour. Buongiorno Sara.
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sì, parliamo di cure dentali, parliamo di risparmio e il doppio risparmio a giugno. A giugno perché la Clinica De Nova offre uno sconto straordinario del 15% sulle cure dentali a chi fa proprio la prima visita durante il mese di giugno, quindi è un'ottima opportunità, perché vi posso garantire che lo sconto 15 aggiunto già al grande risparmio che si ha rispetto all'Italia è veramente tanto, quindi approfittate, ancora un bel mese, c'è tutta l'estate davanti, venite a fare una prima visita gratuita e avrete in preventivo lo sconto del 15%.
1: Da De Nova e con Dentour già abbiamo prezzi molto molto abbordabili, migliori all'Italia. In più per questo mese di giugno un ulteriore sconto del 15%.
2: Veramente è interessantissimo. Vi invito a prenotare subito la vostra prima visita. Vi ricordo che il pulmino parte tutte le mattine dal martedì al sabato, oppure se volete venire con la vostra macchina basta che chiamate qui in Dentour per prenotare.
1: Professionisti assolutamente qualificati, fattura detraibile, resta tutto come sempre praticamente.
2: Sì, assolutamente sì, il primo viaggio, la visita, la panoramica e i preventivi sono gratuiti, inoltre alla fine delle cure avrete la fattura in italiano detraibile, le garanzie sui lavori e la certificazione dei materiali utilizzati.
1: Contatti telefonici
2: 045 97 0025, www.clinicadenova.com, da lì potete entrare in chat via WhatsApp direttamente con me.
1: Un giugno fantastico con Dentour e Cliniche De Nova. Ciao Sara!
2: Grazie a tutti, chiamate con fiducia!

0: Ed è arrivato il momento di dare la linea invece alla Miriam di Acerbis.
1: Consigli per vivere meglio con Miriam dell'Acerbis, esperta in bioimpedanza, integrazione alimentare e cosmetologia.
0: E allora do il buongiorno a Miriam, anzi alla dottoressa Miriam, buongiorno.
2: Va benissimo Miriam, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i cari ascoltatori. Io stamattina voglio parlarvi di un problema, il prurito. Che cos'è il prurito? È quella sensazione fastidiosa che spinge il cervello a dare un comando molto preciso, grattarsi. Quindi è un meccanismo naturale del nostro organismo e al momento noi abbiamo sollievo perché distraiamo il nostro cervello, ma alla fine andiamo a danneggiare la nostra pelle. Parlo di prurito di natura alimentare, prurito dato da problematiche della pelle, ma anche prurito dovuto all'utilizzo dei farmaci. Molte persone assumono farmaci tutti i giorni e purtroppo creano prurito. Chi il caldo peggiora il prurito piuttosto che prurito dopo la doccia, noi abbiamo un prodotto straordinario, si chiama Allevia. Allevia è una crema che va ad alleviare il vostro prurito, come dice già il nome, ma non si limita a fare questo, non dà solo l'effetto anestetico locale, va proprio a nutrire la nostra pelle in profondità grazie alla bava di lumaca e una serie di oli che vanno a curare, a nutrire proprio la nostra pelle, oltre ad alleviare appunto il prurito. Stamattina io ho preparato per voi un'offerta straordinaria perché vorrei che la provaste tutti. Una confezione di Allevia per voi, 35 euro direttamente a casa vostra, ma, e dico ma, solo per i più attenti, solo per i più veloci, un'offerta straordinaria. Se chiamate adesso lo 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408 e prenotate anche per il prossimo mese tre flaconi di Allevia, il prezzo straordinario e speciale per voi è di 59 euro. È un prezzo lancio che non abbiamo mai fatto, ma lo facciamo per voi stamattina. Tre confezioni di Allevia, 59 euro al posto di 105 euro. Avete capito bene? Offerta lancio solo per i più veloci, i primissimi a chiamare adesso lo 030 68 40 408 e per voi trasporto gratuito stamattina.
0: Che dire, grazie mille Miriam, alla prossima.
2: Grazie, alla prossima.
0: E allora 030 68 40 408, chiamate per tutte le informazioni e noi continuiamo con la musica. Arriva Valentina e Andrea Fiorentini con il mix Ligabue, adesso si balla.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99€, solo fino al 21 giugno.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
4: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
3: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Scarica The Fork.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare
7: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provarti.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Pronti a raffreddare il palato?
10: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
11: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
12: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
13: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
14: Sconti fino al 50%. La signora l'ha già detto a tutti.
15: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
14: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
16: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Sorriso.
20: Edizioni Mamma Music presentano il brano.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: E ringraziamo Edizioni Musicali Mama Music per questo bel brano. Tra l'altro parteciperà a San Liscio 2026 Veronica Cuneo e Matteo Bensi con Figlia dei Monti, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Tra l'altro vi ricordo che a San Liscio ci saremo anche noi di Radio Sorriso e vi porteremo sicuramente un sacco di contributi. Ma a proposito di belle occasioni, io vi voglio ricordare che venerdì 26 giugno dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, l'animazione e tanti gadget con Alex, Tiziana e Massimiliano proprio al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, questo bellissimo festival sicuramente. E vi ricordo anche che avremo due super ospiti, Stefania e Valentina, Orchestra Sorriso, e Graziano Cianni, con i ballerini poi della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere. L'ingresso è libero, vi ricordo, c'è a disposizione proprio un'area drink and food. Allora non vi perdete questo appuntamento, esattamente venerdì 26 giugno al Tobagi Festival, tanta bella musica, sicuramente i nostri grandi successi e poi anche quelli del nostro direttore cantati da lui, quindi sicuramente tanta tanta bella musica e tanto divertimento, passate la voce, fate belle compagnie che non vediamo l'ora di potervi rincontrare. E intanto noi ci ascoltiamo proprio Graziano Cianni con Romantico, sempre qui su Radio Sorriso. E tra poco parliamo di un altro bell'evento, sì, perché ne abbiamo un sacco, e voi dovete segnarveli tutti, ma proprio tutti, sulla vostra agendina, perché non dovete mancare, ci dobbiamo ritrovare.

L'orchestra Armando Savini con Mix Cumbia, sempre qui su Radio Sorriso. Un buongiorno all'amica Laura da Cervarese. Io vi voglio ricordare un altro appuntamento importantissimo, perché martedì 7 luglio ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso, Balliamoci Sopra. Eh già. E allora Rosolina Mare, preparati, e andiamo tutti insieme a Rosolina Mare in Piazza San Giorgio. A partire dalle ore 20:45 si balla su una pista in acciaio sotto le stelle con Iris, Max e Alex e gli ospiti speciali della serata: Veronica Cugno, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Niagara e Daniela Cavanna, con le coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance e la presentazione di Alex e Giusy Mercury. Quindi Balliamoci Sopra, martedì 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Vi aspettiamo per un'altra serata che veramente sarà fantastica. Segnatevela, tanti ospiti, tanto divertimento.

Tisoni con Ai confini del West. Che dire, io sono arrivato in fondo, vi lascio con Massimiliano e Tiziana che vi accompagneranno fino alle 14 e per quanto mi riguarda ci ritroviamo domani a partire dalle ore 9. Grazie mille, una buona giornata, un buon pranzo, un buon proseguimento sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ciao!

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: 66-58. Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
1: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. Accordo completo tra i leader del G7 nell'ultimo giorno del vertice a Evian per fornire più aiuti all'Ucraina e aumentare la pressione sulla Russia. Sostegno dei partner anche all'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sì all'iniziativa a guida franco-britannica per la sicurezza di Hormuz. Cordoglio unanime di politica e istituzioni per la morte del cardinale Camillo Ruini. Volto storico del cattolicesimo conservatore, si è spento ieri a 95 anni, era malato da tempo. Tra i vari incarichi fu a lungo vicario del Papa per la diocesi di Roma e poi presidente della CEI. In Norvegia, trapianto riuscito per la principessa Mette-Marit, moglie dell'erede al trono Haakon. La 52enne, affetta da una grave fibrosi e da difficoltà respiratorie, ha ricevuto un nuovo polmone. Era in lista d'attesa da oltre un anno, ma negli ultimi 6 mesi le sue condizioni erano peggiorate. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Sorriso.
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
14: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
15: deghi andare su deghi.it.
16: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
17: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
14: E poi deghi cucinare per 16.
16: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
15: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi provare. Deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
18: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
19: Quando siamo in vacanza.
20: A casa tutto bene.
21: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla

0: centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind Tre Store per un preventivo gratuito. Wind Tre Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su windtre.it.
1: Sorriso!
2: È il momento di ridiamoci su!

0: Ecco qua, ci siamo. Buongiorno, buongiorno. 12:10. Dai, di corsa, Tiziana,
1: buongiorno,
0: cuffiarti.
1: Eccomi qua. Buongiorno, Max.
0: Buongiorno.
1: E buongiorno anche ai nostri ascoltatori.
0: Dì, buongiorno, buon pomeriggio. Buon pranzo, ecco, buon pranzo.
1: Beh,
0: secondo me.
1: Esatto, sono appena le 12:10. Aspetta un attimo, cioè, buon prima di dire pomeriggio.
0: Beh, però io sapevo che dopo mezzogiorno si poteva già dire buon pomeriggio.
1: Tu dici?
0: Credo che ci sia una fascia oraria dove si può dire buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: Ma io comincerei a dire buon pomeriggio da 1:30 a 2. Ecco che primo pomeriggio è presto.
0: E buonasera?
1: Buonasera lo dici dopo le 9, dopo le 8, dopo le 9.
0: Buonasera, fino alle?
1: Sì, perché prima.
0: E buonanotte?
1: Buonanotte lo dici dopo le 11, dopo le 10.
0: Prima di andare a letto.
1: Anche perché quando dici buona serata, la serata quando comincia?
0: Dipende.
1: Prima di cena.
0: Perché ormai la prima serata, anche sulle televisioni, sono le 11 di sera la prima serata. Il film in prima serata, ti ricordi una volta?
1: Sì, beh, cominciava alle 8:30.
0: Sì, adesso invece comincia alle 10, 9:30. 9:30,
1: mamma
0: 10.
1: Mia, no, ma io guarda, la sera rinuncio, vado a letto prestissimo.
0: Come le galline.
1: Sì, ma prima però guardo sempre su un canale televisivo dove fanno tutte le cose sugli UFO.
0: Immagino.
1: Extraterrestri.
0: È un numeretto che non è né uno, né due, né quattro.
1: Bravo.
0: Immaginavo. ma guarda te.
1: Allora, vuoi che, aspetta, te lo dico in diretta,
0: dimmelo,
1: perché
0: dimmelo.
1: Almeno vuoi che iniziamo con l'argomento del giorno, oppure vuoi lanciare tu un argomento?
0: Possiamo farne anche due, sai.
1: Possiamo farne anche due?
0: Esatto, cioè possono rispondere al mio, possono rispondere al tuo, o possono non rispondere.
1: Giusto,
0: o possono richiedere la canzone preferita.
1: Vabbè, allora io lancio l'argomento.
0: Tu lancia,
1: mio.
0: Io lancio il mio dopo.
1: E la domanda è: qual è stata la gita più bella che avete fatto con la parrocchia, la scuola o la compagnia del paese? Quindi telefonate 0423 736680 oppure condividete con i vostri ricordi più belli di viaggio il
0: 345 48 45 663. Magari se avete qualche foto nei cassetti. No, è troppo alta, allora sei ok.
1: Esatto.
0: Se avete qualche foto,
1: gli
0: ricordo,
1: stessi numeri che ho ricordato adesso, gli stessi numeri,
0: sì,
1: sono validi anche per questo argomento che lanci tu. Vai.
0: No, visto che ne avevamo accennato ieri, portiamolo
1: avanti. Abbiamo litigato in diretta per questa cosa.
0: Che stai dicendo? Io non voglio mica litigare.
1: Nemmeno io, però.
0: Ma te la sei presa?
1: No, è che io ero fissa con la mia idea.
0: Tu eri fisso con la
1: tua.
0: Siamo due fessi, allora, va bene?
1: Ok. No.
0: L'argomento mio, invece, no, più che argomento è un sondaggio.
1: Vabbè, lancia il sondaggio.
0: Un parere, un'opinione. Siete favorevoli per reintrodurre nuovamente, sia per maschi sia per femmine, ok? A una certa età, quindi più o meno come 18-19 anni, non di più, la leva obbligatoria, non di 12 mesi, ma magari 6 mesi. Puoi parlare, vai.
1: Allora, se posso rispondere, sì, sono,
0: sarei favorevole
1: all'introduzione, ma solo per i maschi.
0: Ma perché?
1: E no per le femmine.
0: Ma perché? Guarda che
1: perché
0: ce ne sono
1: no?
0: un sacco di donne. Ma no, spiegami il motivo.
1: Perché le donne hanno già, come dire, sono già più mature degli uomini.
0: Ma cosa c'entra con sto maturo?
1: A quell'età, all'età del quando è che si fa a diventare?
0: 18-19.
1: 18-19, sono già più mature, secondo me. Ma scusa, posso esprimere la mia opinione?
0: No, ma io non riesco a capire perché solo per i maschi.
1: Basta, stoppati, andiamo.
0: Cioè, c'è il diritto di parità, di tutto, di sesso, di ccc, no, tu sei tac.
1: Solo per i maschi.
0: Perché non siamo meno maturi delle donne.
1: Ascoltatori,
0: ma pensa a te.
1: Fatevi sentire, andiamo
0: Dai.
1: Con questo tango, stelle argentine.

0: Eccoci nuovamente in diretta dopo questa bella canzone di Sonia De Castelli.
1: Solo tu.
0: Era una cover, vero?
1: Allora, abbiamo parecchi messaggi. No, non era.
0: Ah, non era quella.
1: No. Vabbè. E, dicevamo, abbiamo vari
0: due
1: messaggi.
0: Argomenti del giorno.
1: Allora,
0: oggi.
1: Tu fai il tuo sondaggio e io seguo il mio argomento.
0: Ok.
1: Ok.
0: Va bene.
1: Allora, intanto andiamo a sentire quello
0: chi?
1: Che riguarda. È per te, no?
0: No,
1: è per te?
0: No. Questa qua la facciamo.
1: Vabbè,
0: dopo.
1: No, la richiesta. È una richiesta.
0: Questa qua è una richiesta.
1: Che è già pronta e sentiremo tra pochissimo.
0: Ok. Poi andiamo qua da Maria Consuelo, che la prima è tua, credo.
2: Dunque, Radio Sorriso. La gita più bella che ho fatto l'ho fatta con mio papà. Siamo andati in un bellissimo paese, adesso non mi sovviene, ho perso la memoria, perdonate. La più bella della mia vita con mio papà e la mia mamma, con me, io, con mia sorella Didi, che adoro tantissimo.
0: Sì.
2: Bella, veramente, ma bella.
0: Bene.
1: Quindi in famiglia.
2: Tesoro?
0: Sì, tesoro per me.
2: Io non sono vecchietta.
0: Vabbè,
2: però
0: non importa.
2: La leva è giusta, perché adesso i giovani sono veramente caproni.
1: A parte questo,
2: a parte i miei nipoti che sono meravigliosi, certo. Tutti e quattro, tre perché uno
0: la
2: è piccolo
0: nonna,
2: ancora.
0: No.
2: Però sono d'accordo.
0: Oh, bene.
1: D'accordo, quindi per maschi e femmine.
0: Sì, per maschi e femmine. Poi questa è per te.
1: La gita più bella è quella della prima media, che dal Canton Ticino abbiamo lasciato per raggiungere Zurigo, dove si parla solo tedesco, dice Enrica di Treviso. Quindi è stata un'esperienza per sperimentare anche un'altra lingua. E la prima media, sì, mi pare che proprio, ma no, anche le elementari si andava in gita. Sì. Si andava in gita,
0: sì,
1: anche
0: però,
1: le elementari.
0: Però vicino.
1: Nell'Interland.
0: Sì, nell'Interland.
1: Non si andava così
0: mentre
1: lontano.
0: Alle medie già ti cambiavi regione, no? E poi, insomma, alle superiori cambiavi anche. Avevi la possibilità di andare, che ne so, a Parigi, in Spagna, eccetera, eccetera. Va bene, poi andiamo avanti. Visto che tanto ne abbiamo oggi di carne al fuoco.
1: Allora,
0: chi ti ha scritto?
1: A proposito di leva, questo lo dici tu, Giulio Di Gonars. Che cosa
0: allora,
1: ha detto?
0: Giulio Di Gonars ha detto. Era d'accordo con te, perché però dice: ma le donne sono mature, ma margiscono prima. Potrebbe essere anche vero. Dai, di la tua. Lei
1: no
0: te la sei cercata. Lo so, te la sei cercata. Adesso
1: mentre
0: no
1: Giovanna
0: comment.
1: Dice:
0: te la cavi con un no comment.
1: Non comment. Giulio
0: dai,
1: non
0: facile.
1: Mi è piaciuto il suo tono.
0: No,
1: quindi.
0: No, bravo Giulio.
1: Allora, Giovanna invece dice: ok, per gli uomini, per i maschi,
0: sì.
1: ci vuole. E per le donne invece la lascerei facoltativa.
0: Perché le donne sono mature.
1: Esatto.
0: Quindi possono scegliere se fare la leva,
1: esatto,
0: oppure no.
1: Ma tutta invidia la tua. Andiamo con la richiesta per Daniele Cordani, amanti stupidi. Continuate a scrivere.
0: Esatto, abbiamo oggi due aghi della bilancia. Chi per la leva obbligatoria, se è favorevole o no, anche alle donne mature. Oppure l'argomento del giorno è la gita, quella più bella che vi ricordate, che avete fatto, insomma, durante questa vita. Ecco, 345 48 45 663, anche con un bel messaggio vocale, potete rispondere in entrambi, o altrimenti chiamandoci allo 0423 73 66 80.
1: Eccolo.
0: Vai donna matura.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
6: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
13: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
14: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
15: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
14: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
15: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
14: Mmm, che bontà!
15: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
16: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Che meraviglia!
2: Ed era Dillo alla Luna con l'orchestra Sorriso, le voci di Stefania e Valentina, che vedremo proprio di persona cantare sul palcoscenico
1: del
2: prossimo Sorriso in Piazza.
1: Due stelle,
2: esatto.
1: Due stelle, io faccio la luna.
2: Sì.
1: Stavi dicendo,
2: dicevo, no, Sorriso in Piazza, e vi invitiamo dunque alla prima volta al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. Sarà venerdì 26 giugno dalle ore 21, si balla con la musica delle grandi orchestre, animazione e tanti gadget. Con noi intendo io, Tiziana,
1: io
2: Max,
1: in camper invece. Tu intenda, io in camper.
2: In camper. E poi il nostro
1: Alex invece in albergo.
2: Moto, in albergo.
1: Cioè, il direttore si deve trattare bene, no? Quindi il 26 giugno, mi raccomando, appuntamento a San Biagio di Callalta per il Tobagi Festival. Ci siamo noi tre, ma non solo, Cioè, noi siamo in secondo piano, perché in primo piano c'è Graziano Cianni e anche Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso, nonché la coreografia e i balli dell'orchestra della Scuola di Ballo Prestige di Vigo d'Arzere. Quindi, insomma, una bella situation, ingresso completamente gratuito e libero, e c'è a disposizione l'area drink and food. A me più che il food interessa il drink. Quindi,
2: come mai?
1: Beh, perché insomma ci sarà sicuramente un po' di caldo e sai, bisogna tirare avanti fino a mezzanotte, quindi insomma bisogna dissettarsi.
2: Allora vi aspettiamo. Vabbè. Al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso venerdì 26 giugno.
1: Segnatelo.
2: 21.
1: Segnatelo.
2: Allora torniamo sulla leva.
1: La leva.
2: Ha chiamato Paolino di Cavazzo Novo in provincia di Pordenone.
1: Sì.
2: Ha detto che lui la farebbe obbligatoria sia per uomini che per donne.
1: Ovviamente.
2: Ecco,
1: senza distinzione.
2: Che non ci sarebbero problemi per le donne perché sono molto più mature degli uomini.
1: Esatto, e marciscono prima.
2: Quindi è con me Paolino.
1: Oh, bene, bene. Favorevole per entrambi, Franca da Orsaria Udine. Poi Sandro di Campolongo Maggiore.
2: Sentiamo
3: sì,
2: un po'.
3: Sì, sono Sandro Bozzato a Campolongo
1: Ciao,
3: Maggiore.
1: Ciao Sandro.
2: Ciao.
3: Sono favorevole alla leva di 6 mesi sia uomini che donne, tutti e due, così i maschietti imparano a vivere un po' da soli e le femminucce insegnano un po' l'educazione anche agli uomini.
1: Perché
3: sono
1: più maturi.
3: Veramente, è giusto così. E anche alle donne così è meglio, qui sono anche tutti e due, cosa vuol dire leva?
2: Esatto.
3: 6 mesi non di più, perché dopo viene un peso per la famiglia. È tempo bruciato per niente.
1: Hai capito?
3: Buona giornata, Sandro.
1: Ciao Sandro.
2: Ciao Sandro, sentiamo anche Gianni.
1: Allora, ciao, ma assolutamente sì, per 12 mesi bisogna
2: però
1: insegnare ancora il rispetto verso gli altri e soprattutto la disciplina, cosa che ormai si è persa. Ma chi è che ha tolto? Perché è stata tolta, secondo te, la leva? Io non lo so perché è stata tolta.
2: Secondo me
1: forse per un discorso economico.
2: Non ci sono più giovani.
1: Ma no, ma che eri obbligata a farlo, non è che
2: lo so, mio cugino l'ha fatta per esempio mentre studiava all'università.
1: Cioè, o la facevi quando finivi di studiare o comunque quell'anno eri quasi obbligato.
2: Andiamo a documentarci.
1: A meno che non facevi l'obiettore di coscienza perché non volevi impugnare le armi, quindi obiettavi questa scelta e allora andavi, che ne so, nelle biblioteche, nei comuni ad aiutare.
2: Beh, ma adesso il servizio civile è quello che puoi decidere se farlo o no, che è sia per uomini che per donne, sia per ragazzi e ragazze, fino ai 25 anni mi pare.
1: Ma non è la stessa cosa però.
2: È un servizio civile dove vanno appunto o nei centri per anziani.
1: Certo, per aiutare il prossimo.
2: Esatto.
1: Ma non è la stessa cosa della leva. La leva è proprio un po'
2: è un'altra cosa.
1: Più
2: è un'altra cosa.
1: Ti metti in riga la leva.
2: Vi aspettiamo come sempre al 345 48 45 663. Adesso c'è Bagutti con Omar e Ilaria che cantano La bella lavandaia.
1: Oh là là.

0: ritorniamo in diretta dopo Gianni Dego, l'ultima spiaggia. Sono le 12:52.
1: Speriamo non sia l'ultima spiaggia, no, però vabbè, come l'ultima cena, speriamo non ci sia mai l'ultima cena.
0: Mai. Allora, torniamo sui messaggi che vedo più copiosi, certo. Sul fatto della leva tra uomini e donne. Siete d'accordo? Allora, non siete d'accordo? Solo per gli uomini e obbligatoria anche per le femmine?
1: O solo per le femmine, no, per obbligatoria
0: esatto.
1: E facoltativa per i ragazzi. Insomma, decidete voi, quello che secondo voi vi sta più... decidete voi, insomma, potete decidere quello che più vi
0: Fabio
1: piace,
0: Di Lentiai, che cosa ci dice invece?
1: Allora, dov'è Fabio Di Lentiai?
0: Che è quello lì fermo.
1: Qua, questo qua?
0: Sì.
1: Favorevole al 100%, il problema che al giorno d'oggi dovrebbero farlo prima i genitori, Fabio. se i genitori non hanno fatto Naya, potrebbe anche
0: essere. Esatto, come possono insegnare le regole? No, vabbè, a parte che i genitori però... si diventa ma non si nasce, Fabio.
1: No, e poi secondo me il genitore può considerare un lavoro, no, tirar sui figli, perché comunque al giorno d'oggi credetemi che non è facile, non è per niente facile, quindi magari anche sì.
0: Parli per esperienza.
1: Io fortunatamente per il momento sono abbastanza sereno, però vedo delle cose che effettivamente pur il genitore magari ha il pugno duro, però il figlio fa quel cavolo che gli pare. E cosa fai? Lo leghi alla tavola? Cioè, voglio dire, non è neanche facile al giorno d'oggi. Gli togli il telefono? Tanto ti dice, vabbè, prima o poi me lo darai, no? Comunque, sì, vabbè, sono tutte il lavoro del genitore al giorno d'oggi non è come il lavoro il genitore di 60-70 anni fa, che non c'erano tutte ste cose, era più difficile portare avanti una famiglia. Sono d'accordissimo, però appunto non si può paragonare il periodo 50-60 anni fa con il periodo attuale, perché è completamente diverso.
0: Comunque, delle regole impartite dai genitori, è ovvio che se sono i genitori inquadrati, anche il figlio nascerà e crescerà inquadrato.
1: Dipende anche dalle compagnie però che frequenta.
0: E allora lì c'è il cerchio.
1: Tanta volta il genitore è fiscale. Esatto.
0: Vabbè, andiamo con Celeste di Pozzonovo.
1: Vabbè, allora ciao, ma assolutamente sì, per 12 mesi bisogna insegnare ancora il rispetto verso gli altri, soprattutto la disciplina, cosa che ormai si è persa. Ma anche con 6 mesi uno, se vuole, capisce, non c'è bisogno.
0: Finiamo con il messaggio, questo l'abbiamo già letto.
1: Celeste?
0: Sì.
1: Ciao Max e Tiziana, buona giornata a voi, sono Celeste di Pozzonovo. Sì, d'accordo per la leva, ma solo per gli uomini, durata 15 mesi.
0: Giusto.
1: E forse ancora gli uomini non hanno capito tanto.
0: Giusto.
1: Brava Tiziana, un abbraccio.
0: Grazie. Celeste nel senso femminile, sei femmina.
1: No,
0: giusto?
1: Celeste come colore.
0: No, ma è femmina, è femmina.
1: Beh, se dice d'accordo per solo uomini.
0: Io conosco Celeste uomini.
1: Celeste?
0: Scusa. Comunque lei è d'accordo con me.
1: Io invece conosco Celeste Nostalgia, una canzone.
0: Che non c'entra niente.
1: Non c'entra niente.
0: Finiamo col messaggio di Marzia, invece che lei non gliene può importare di meno.
1: Ci sta ascoltando con le cuffiette, sta andando a fare la spesa e becca gli adesivi di Radio Sorriso.
0: Ecco,
1: pensando che gli spiediamo, che ne so, una maglietta. Ma non stai partecipando a un gioco, cara Marzia.
0: Vedete degli adesivi in giro gialli con la scritta
1: toglieteli,
0: Radio Sorriso?
1: Toglieteli.
0: No, è lei che li appende. Lei che
1: no,
0: li...
1: non è lei che
0: è
1: li appende.
0: È sempre in giro. Sì, è sempre
1: in giro.
0: Sì,
1: ieri al supermercato di Lignano ha trovato l'adesivo.
0: Ecco, hai capito? E chi li avrà presi?
1: No, magari un ascoltatore che è venuto negli anni scorsi a Lignano.
0: Andiamo con Marco il Clan. Adios, amor.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
4: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%, ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
8: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine. Tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: Care amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 13:04.
13: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Buon pomeriggio, ecco le ultime notizie. Inaugurato a Venezia il nuovo polo formativo territoriale del Veneto della Scuola Nazionale dell'Amministrazione per costruire una rete nazionale di alta formazione più vicina alle esigenze delle amministrazioni e delle comunità locali, con l'obiettivo di rafforzare le competenze della pubblica amministrazione nei territori e valorizzare la specificità che caratterizzano il patrimonio dei beni culturali e lo sviluppo delle diverse aree del paese.
15: Il presidente della Regione del Veneto, alla luce delle condizioni climatiche sempre più critiche registrate già nelle prime settimane estive, ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle elevate temperature e della radiazione solare. Il provvedimento è in vigore da oggi al 31 di agosto.
14: Anche per l'estate 2026 il Comune di Treviso rilancia Estate in Città, il progetto pensato per sostenere anziani e persone in condizioni di fragilità durante il periodo estivo. L'iniziativa, promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociali, prenderà il via il 30 giugno e proseguirà fino al 27 agosto, trasferendosi quest'anno negli spazi dell'oratorio parrocchiale di San Lazzaro in via San Lazzaro 3.
15: Grazie per averci seguiti e a risentirci al prossimo appuntamento.
10: Care amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
8: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non ci

0: Non è secondino.
1: È primino.
0: Con
1: momenti d'amore. E allora siamo ritornati in diretta anche per annunciarvi un altro grande spettacolo con Radio Sorriso. Martedì 7 luglio, balliamoci sopra. Arriva, ritorna, anzi, perché qui siamo stati più volte.
0: Ritorna.
1: A Rosolina Mare, in piazza San Giorgio, a partire dalle 20:45 si balla su pista in acciaio sotto le stelle con la nostra Iris. Max, lui di
0: le cose migliori ritornano sempre.
1: Alex, il nostro direttore, e poi tanti tanti ospiti speciali in questa serata. Le coreografie questa volta della scuola di ballo Mara Demis Dance presentano il nostro Alex e Giusy Mercury. Ma attenzione agli ospiti speciali che ci saranno.
0: Attenzione, ci sarà una sorpresa che non possiamo dire fino all'ultimo giorno, ma c'è una sorpresa, eh? Allora, ospiti: la bellissima Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Ignagara e la bellissima Daniela Cavanna.
1: Balliamoci sopra dunque martedì 7 luglio, Rosolina Mare, piazza San Giorgio, ingresso gratuito. E adesso ci ascoltiamo due belle canzoni.
0: Guarda caso,
1: il sapore,
0: Giusy Mercury.
1: Esatto, Giusy Mercury con Il sapore del sale e
0: Camminando di Marco Ignagara.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Camminando con Marco e Niagara. Anche Marco sarà presente appunto la serata del 7 luglio.
1: Brava.
0: Ma torniamo sull'argomento che più a te preme. Vai,
1: vabbè,
0: dai.
1: Per carità, mi era venuto in mente ieri e volevo sapere le opinioni delle persone. Perché...
0: Posso prima farti una domanda?
1: Fa anche due.
0: Tu il militare l'hai fatto?
1: Purtroppo no.
0: E si vede.
1: No,
0: andiamo
1: si
0: avanti.
1: Vede sto par de ciuffoli, se vede. Io volevo farlo, ma mi è successo di qualcosa di brutto, quindi guarda, ti giuro, avrei preferito farlo,
0: Piuttosto
1: io,
0: che
1: io avevo già tutto pronto, dovevo andare a Nocera Inferiore negli specialisti, tanto per cambiare.
0: Ah.
1: Poi ho fatto un incidente e non ci sono più andato. Allora, andiamo da Roby di Buia che scrive: mille volte sì, leva obbligatoria per ragazza e ragazza, oggi sono maleducati, tatuati, cenciosi, con piercing. Vabbè, ma l'aspetto esterno. No, ma no, scusa.
0: L'aspetto esteriore, non è?
1: L'aspetto estetico non importa, cioè non c'entra niente con il voler fare, perché anch'io ho tatuaggi, non ho piercing, però se mio figlio che ha 21 anni mi dice: papà, posso fare un tatuaggio, di sicuro non gli dico di no, perché ce l'ho io, ovviamente. Però se mi dice voglio fumare, dico no, sei un testone, perché il fumo fa male. Cioè, voglio... vabbè. Poi dice: le famiglie, la società, la scuola sono incapaci nell'educarli, quindi 9 mesi di leva non nella stessa regione come proposto. Mandi Roberto da Buia.
0: Quindi itinerante questi 9 mesi da provare ogni regione.
1: Fuori regione. Magari il più lontano possibile da casa.
0: Cioè dal mare alla montagna più alta.
1: Ma anche sì, cioè, però effettivamente conosco amici che hanno fatto Naia, che ne so, a Treviso, e abitavano a Padova, quindi voglio dire, quando erano in libera uscita andavano a casa direttamente. Se invece magari uno fa la Naia, che ne so, in Trentino, a Bolzano, dico sempre una cifra, e abita in Sicilia, la cosa è ben diversa,
0: no? È difficile,
1: quindi...
0: sì.
1: Vabbè, comunque avanti. Poi andiamo avanti a salutare anche Savio dal Brasile che ci scrive: buongiorno carissimi Tiziana e Massimiliano, un abbraccio fortissimo a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso from Brazil. Come è messo? Io sai che non so niente, non so nessun risultato del mondiale, non lo sto proprio seguendo per niente, non ho visto una partita.
0: Si svolgono anche in Brasile,
1: si svolgono in America, ma non so proprio
0: America Latina.
1: Non so neanche
0: Sì, è Brasile, Canada, mi pare.
1: Vabbè, comunque il Brasile ha già giocato, non ha giocato. So che l'Argentina dovrebbe aver giocato, la Francia dovrebbe aver giocato, ma non proprio
0: ignori.
1: Niente.
0: Noi andiamo con Mara Cavalli, pelle diamante.

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Sorriso!
4: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Era una richiesta con Romagna Mia, con Raul Casadei da Silvano, che salutiamo. Salutiamo anche Isabel e il suo nonno.
1: Ciao Isabel. Salutiamo anche il nonno.
0: Bene, abbiamo altri messaggi che riguardano la diatriba.
1: Vabbè, non è una diatriba.
0: Un sondaggio.
1: Tanto per capire, tanto poi comunque noi non ci possiamo fare niente, però almeno capiamo in che direzione il pensiero.
0: Beh, io se avessi la possibilità di scegliere, non lo farei.
1: La leva?
0: Se fosse obbligatorio non lo so, però
1: no, deve essere, secondo me potrebbe essere obbligatorio per gli uomini e facoltativo per le donne.
0: C'è chi
1: però sono tutti i discorsi che stiamo facendo che muoiono qua
0: esatto, alle nascono 14, e muoiono qua
1: quando andiamo via tutto muore, tanto non è che abbiamo la bocchetta magica per poter decidere in base agli ascoltatori come la pensano magari la maggior parte dell'Italia. È una cosa che è nata ieri e volevo capire se erano predisposti
0: perché
1: o meno.
0: Perché tu non la pensavi come me, perché io non la penso come te.
1: No, non è che tu non la, che io non la penso come te, è che secondo me sarebbe utile, punto. Basta, tutto qua.
0: No, io invece dico solo per gli uomini.
1: Vabbè, ma tu dici la tua e io dico per entrambi. Sinceramente non lo so, tu li vedi sti bambini che si fanno campi invernali o estivi magari con 30 km di marcia con lo zaino fordellato 30 kg che pesava, uccidere le zecche col mozzicone di sigaretta e governare un mulo, code in caserma per fare una telefonata a casa? Troppo tardi non resisterebbero. Ciao Roby artigliere. Magari cose, magari subito no, però magari dopo 3 mesi li metterei sotto, cioè gli farei capire la fatica, cosa vuol dire, cioè il lavorare, il faticare, il portare a casa, l'aspettare per fare una telefonata a casa. Adesso è tutto lecito, è tutto papà voglio, papà prendimi, o se no hanno altre cose.
0: Quindi, per la testa.
1: Non è un discorso cioè è un discorso abbastanza difficile e complicato.
0: Diciamo che le regole imposte, come accadeva fino al, quando è stato l'ultimo? Il 90?
1: Ah,
0: dopo
1: beh,
0: il 90
1: guarda,
0: è stato...
1: io credo che... No, 90... 2000, può essere? 2000,
0: può essere, sì, adesso ci informiamo
1: la leva perché sì,
0: ma le regole 2000... imposte, che venivano imposte a chi appunto faceva il militare, forse hanno servito, insomma,
1: cioè,
0: hanno formato
1: allora,
0: degli uomini.
1: Io ti dico, a me dispiace non averla fatta, ti dico proprio la sincerità, ma sai perché? Perché di tutti gli amici che hanno fatto Naya, positiva o negativa, ne hanno sempre parlato comunque bene. Si sono sempre comunque divertiti. È vero, sì, che magari hanno subito il nonnismo per un periodo.
0: Che avevano una strategia di casa.
1: Però voglio dire, non è morto nessuno. Cioè, tutti quando raccontano le proprie storie, chi ha fatto il paracadutista, chi ha fatto l'artigliere, chi ha fatto l'alpino, quando si mettono a parlare, che si scambiano le tu doveri, e io sono in mezzo e non ero da nessuna parte, perché purtroppo non ho fatto il servizio militare, ma mi sarebbe piaciuto. Cioè, tutti ne parlano entusiasti di questa esperienza. Quindi voglio dire, non c'è niente di impossibile, no? Cioè, ripeto, non è mai morto nessuno, gli scherzi li hanno subiti.
0: Però c'è da dire che bisogna sempre vedere in che anno. Negli anni più recenti magari sono stati più facilitati i giovani, ma negli anni passati la leva, caro, era molto pesante, secondo me. Era difficile.
1: Certo, sicuramente ricordo... la leva se partirà, non si sa, magari la leva di adesso sarà molto diversa dalla leva di 50-40 anni fa. Però comunque sempre leva, cioè ti mettono un po' in riga.
0: Io avevo uno zio che adesso avrebbe quasi 100 anni, che raccontava che durante il militare, per fortuna, non ha patito la fame, ma aveva dei momenti in cui
1: dopo
0: mangiava bene.
1: Ci sono le persone che magari arrivano su un reparto che sono fortunati, chi devono portare in giro il generale, chi deve. Insomma.
0: C'è il tango, Mar de Plata.

0: Oh Marco Dazzi, ci sarò anch'io. Se permetti, informiamo i nostri ascoltatori.
1: Permetto, così... ti permetto.
0: E
1: bravo,
0: così
1: porta rispetto.
0: Ci informiamo anche noi. In Italia la leva militare obbligatoria è stata sospesa
1: purtroppo
0: il 1 gennaio 2005. Da allora il reclutamento si basa su volontariato e professionalizzazione, ok? Quindi adesso non è obbligatorio, ma uno sceglie di fare, insomma. E che poi è un servizio permanente, chi entra nelle forze armate poi ci rimane, ecco, non è che lo fa per pochi mesi.
1: Cioè non è che può andare, cioè,
0: no, lo fa.
1: Becca l'indeterminato subito, insomma.
0: Esatto, se prima era obbligatorio, cioè non potevi rifiutare.
1: Si chiama firmaioli, è un firmaiolo, firma di rimanere, di giurare a, che ne so, all'arma.
0: Però lo decide, cioè
1: ma
0: decide
1: secondo me
0: lui.
1: Bisogna fare dei corsi. Cioè, se io volessi diventare carabiniere, penso che bisogna fare dei concorsi. Non è che
0: certo,
1: tu puoi dire, ah, ma io voglio fare carabiniere, io voglio fare l'alpino, io voglio fare l'artigliere, io voglio. Cioè, secondo me, o bisogna prepararsi per un eventuale esame per entrare a fare in firma, no? Non so come funzionano queste cose.
0: Non
1: però.
0: Non so.
1: Sarebbe bello capire. Come funziona questa cosa? Cioè, se io domani mi sveglio e dico ho 50 anni, posso o no entrare in una forza armata? Che sia anche la più semplice possibile, che non saprei neanche.
0: Non credo.
1: No, perché... non credo, sì, effettivamente neanch'io. Bisognerà
0: perché
1: sostenere
0: bisogna
1: un esame.
0: L'età, bisogna avere.
1: Se ci vedi bene.
0: Se
1: hai problemi di deambulazione.
0: Anche se sei in fuori. Per esempio, so di un amico che loro non l'hanno accettato perché lui aveva la psoriasi.
1: La psoriasi.
0: Psoriasi.
1: Ripeti con me.
0: Esatto. Psoriasi.
1: No, psoriasi. Ripeti.
0: Psoriasi.
1: Ok, ce l'abbiamo.
0: Che era appunto si scatenava nei momenti di stress. Lui era consapevole, voleva andare a fare militare perché lo voleva fare, ma purtroppo la psoriasi non si può.
1: Psoriasi.
0: Psoriasi. Vabbè. Allora, che dire? Siamo giunti alla fine.
1: Io prenderei questa telefonata perché secondo me questa telefonata ci spiega molte cose. La prendiamo alla cieca, così ogni tanto una telefonata. Secondo me è buona sta telefonata qua. Cosa dici? La prendiamo?
0: No, è un 041.
1: No, è un 340.
0: No, era quella di prima.
1: Vabbè, no, sarei stato curioso capire come si fa a entrare.
0: Meglio non rischiare.
1: Ci salutiamo
0: adesso.
1: Va bene.
0: Siamo giunti anche al momento di congedarci. Chi c'è dopo di noi? Prova un po' a guardare.
1: Aspetta.
0: Intanto io leggo il messaggio di Morena che dice: io sono favorevole per due motivi. Primo, questi ragazzi imparerebbero cosa significa rispetto e senso del dovere, che oggi non c'è più. Secondo.
1: Esatto.
0: E questo, secondo, è questo molto triste in questo mondo dove scoppiano guerre ovunque, avere gente preparata sarebbe utile.
1: Anche no.
0: Anche
1: cioè,
0: no,
1: non dovrebbero,
0: tuo figlio?
1: No, a parte quello, non dovrebbero succedere le guerre, punto. Cioè,
0: esatto.
1: Quindi non dovremmo essere pronti, perché se non succedono, anzi non dovrebbero succedere. Vabbè, sono altri discorsi molto difficili da affrontare. Meno male che l'abbiamo finita anche oggi, l'abbiamo portata a casa la puntata e ci sentiamo domani, sempre dalle 12 alle ore 14.
0: A tutti voi buon proseguimento di questa giornata. Ci sentiamo domani alle 12. Ciao da
1: Tiziana. Ciao, un bacione.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: 'Loco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
1: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso!
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Sono le 14 e 4 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sle da 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
11: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
12: Domani a Taglio di Poina, provincia di Rovigo, aprirà il 198esimo punto Prix Quality. È un piacere come sempre avere con noi il responsabile marketing Riccardo Spluga.
13: Una grandissima soddisfazione perché noi a Taglio di Poina ci siamo da parecchi anni, però abbiamo deciso di trasferirci, di costruire ex novo uno stabile proprio appositamente per dare più servizio, per rendere sempre più piacevole ai nostri clienti che già sono tanti. Infatti ringrazio anche i proprietari del Prix perché potevano tranquillamente tenere il supermercato come era, perché devo essere onesto, andava bene a livello economico, ma vogliamo dare appunto più servizi, quindi sarà nuovo, completamente fatto secondo i standard, diciamo così, secondo il nuovo format Prix. Sarà molto facile entrare nel parcheggio, molto ampio, e di conseguenza potrete anche i nostri servizi sfruttarli meglio, perché dentro il reparto tutta verdura sarà ancora più bella, ancora più piacevole, e tutti i servizi, diciamo così, usufruiranno di qualità migliore. Oltretutto, la cosa positiva, per anche accontentare sia i vecchi clienti che anche cercare di averne di nuovi, per ben 11 giorni faremo uno sconto di 10 euro su 50 di spesa, quindi da domani, giorno d'apertura 18, giovedì 18 giugno, fino a domenica 28 giugno.
12: Da domani dunque l'apertura del 198esimo supermercato Prix a Taglio di Po Rovigo. E noi ci sentiamo al prossimo appuntamento fra un'ora circa.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Sorriso!
7: È il momento di Oltre il liscio.

ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani, bentrovati tutti, buon pomeriggio da Claudio Prospero. Benvenuti, si riparte per un nuovo viaggio musicale con Oltre il Liscio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi, più giovane che mai. E naturalmente vi accompagni come sempre immancabile e doveroso ovunque siate.

ovunque vi troviate il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. In questo mercoledì 17 giugno, ragazzi, partiamo fuoco alle polveri, vai! C'è Omar Lambertini a dare inizio a questo nostro viaggio musicale. Omar Lambertini, cuori agitati, ben trovati, che la musica sia con noi.

con Omar Lambertini, cuori agitati, per dare così inizio, per dare così fuoco alle polveri al nostro segmento pomeridiano insieme, il nostro viaggio musicale quotidiano di oltre il liscio, nel quale ovviamente anche voi siete graditissimi ospiti, protagonisti attraverso le vostre scelte, le vostre selezioni musicali con le quali inizieremo tra poco. Intanto con l'orchestra Fratelli Monti, la voce di Flavia e Sofia, il vento dell'amore.

E con l'orchestra Fratelli Monti, la voce di Flavia con il vento dell'amore. Pronti, cari sorrisini, un Fox

cucciolo, un cucciolo di Fox insieme con Gennaro Ruffolo. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, cari ragazzi e cari sorrisini, e naturalmente che la musica ci accompagni piacevolmente. Attenzione, perché tra non molto giocheremo insieme, e ci sono due biglietti, due in omaggio per assistere allo spettacolo con protagonista Paolo Ruffini, Ding Dong Down, che andrà in scena a alla Villa Manin di Codroipo lunedì 6 luglio. Beh, personalmente questo spettacolo l'ho visto l'inverno scorso in quel di Bassano ed è veramente qualcosa di particolare, di bello e di riflessivo anche. Dunque preparatevi, giocheremo tra poco, due biglietti, due per lo spettacolo con protagonista Paolo Ruffini a Villa Manin di Codroipo Udine. Intanto Manuela insieme con Tommaso e il gruppo Fantasy, senza più paura, arriva la cumbia.

insieme con Tommaso, il gruppo Fantasy Senza Più Paura. Tra poco, naturalmente, ne parlavamo allora poc'anzi, graditissimi ospiti, voi e protagonisti con le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81, SMS, WhatsApp 345 48 45 663. La baciata con una bella estate italiana e naturalmente con Radio Sorriso.

con l'orchestra Le Notti Magiche, la baciata sulle note di una bella, bella estate italiana. E tra pochi giorni arriva il solstizio d'estate, domenica 21, un'altra grande, bella estate da vivere insieme, da condividere insieme con la compagnia di Radio Sorriso. Tutta la musica da ballo per restare sempre, sempre più giovani. A Breda di Piave, per salutare Mario e Tina, Cielito Lindo è qui con tutta l'orchestra.

0: Grazie, un Sandrino Piva nuovo, di nuovo,
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Pronti a raffreddare il palato?
4: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Deghi aprire la pagina deghi.it.
8: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi deghi solo cliccare.
8: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: Sorriso.
2: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sconti fino al 50%? Ah, oh, la signora l'ha già detto a tutti.
14: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO, trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
13: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
15: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
16: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
17: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
16: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
18: Binocolo, vive. Fucile, borraccia, pronti per la giungla.
19: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
20: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
12: Sorriso.
22: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Michela, l'orchestra di Renzo Biondi con Lasciati Raggiungere.

voilà, la mazurka è una mazurka simpatica insieme con Mirko Gramellini. Siamo noi, ragazzi, siamo noi, naturalmente quelli con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Buona continuazione di pomeriggio di compagnia a voi tutti da Claudio Prospero, le vostre selezioni musicali nel viaggio odierno di Oltre Liscio, lo 0423 73 66 80 e 81, e della linea diretta con lo studio. Per quanto riguarda l'utilizzo degli sms, di WhatsApp soprattutto, 345 48 45 663. Ciao Claudio, si viaggia con la compagnia di Radio Sorriso su e giù dalle Dolomiti, l'amico Silvio. Fantastici, tanta compagnia, allegria, musica fantastica. Un salutone a tutti. Grazie Silvio. Mi richiedi Francesca Mazzucato, ecco la protagonista con Tutto parla di noi. Poi la tappa successiva ci porta in quel di Quero, Belluno, salutando Aldo. Ciao, mi richiedi Uomini soli, subito dopo con l'interpretazione di Michele Ranieri.

Michele Ranieri con Uomini Soli. Tempo di un Fox e preparatevi amici, perché subito dopo giochiamo. Intanto Gio Valeriani, la bancarella.

Cantante, uè, con Joe Valeriani. Bene, bene, bene, anzi, direi di più, ragazzi. Orbene, orbene, orbene. Attenzione, preparatevi per giocare. Allora, dicevo in apertura del nostro viaggio musicale quotidiano, due biglietti, ho la possibilità di omaggiarvi con due biglietti per l'amico o l'amica che ci invierà tra poco un messaggio il più veloce possibile dal mio via al 345 48 45 663. Due biglietti, due, dicevo, per assistere allo spettacolo Ding Dong Down con protagonista Paolo Ruffini, lo spettacolo che andrà in scena a Villa Manin a Codroipo, Udine, lunedì 6 luglio. Uno spettacolo comico e riflessivo che vede protagonista Paolo Ruffini insieme agli attori con disabilità della compagnia Major von Frinzius. Beh, personalmente, come dicevo prima, lo spettacolo che ho visto lo scorso inverno a Bassano de Grappa, veramente bello, momenti comici, simpatici, ma anche bei particolari momenti riflessivi con tutti questi ragazzi, accompagnati poi dalla bravura, dalla professionalità di Paolo Ruffini. Allora, lo spettacolo andrà in scena lunedì 6 luglio a Villa Manin di Codroipo, Udine. Chi eventualmente sa di poter avere la possibilità di essere presenti, pronti, allora inviatemi un messaggio con il vostro nome, con la scritta Codroipo, con spettacolo con Paolo Ruffini, allora al 345 48 45 663. Al vostro messaggio dunque poi corrispondono due biglietti per assistere allo spettacolo Ding Dong Down con Paolo Ruffini. 345 48 45 66

0: Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
2: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
3: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Proloco, comune. Comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgo Ricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, Erboristeria La Rugiada a Legnaro e Sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.

0: anni fa circa, come così, tanto per gioco, come un noleggio di battelli. Poi da lì abbiamo capito che i battelli che prendevamo a noleggio piacevano, allora abbiamo deciso con la, chiaramente la direzione, di prendere il marchio e iniziare a fare la vendita di questi battelli. Noi siamo dealer ufficiali di Piot, abbiamo Triveneto, dove praticamente e stiamo prendendo anche la Slovenia, la Croazia e il Montenegro. Oltre a questo Triveneto abbiamo la Lombardia, la Liguria e la Toscana e un pochettino dell'Emilia. Noi abbiamo questi battelli che sono maxi rib, partiamo da un 6 metri per arrivare a un 14 metri. Una cosa che voglio ricordare è che tutti i nostri battelli sono tutti natanti, quindi non hanno bisogno di targhe, di omologazione.
1: Grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a lei.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare,
4: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza,
9: a casa tutto bene.
10: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Sorriso.
2: Edizioni Mamma Music presentano il brano.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Con Dolcissima Sardegna, Marco e Alice. Una buona continuazione di ascolto, buona compagnia a tutti voi, cari ragazzi, naturalmente sempre con il sorriso, oltre il licio che continua e che prosegue. Torniamo, facciamo un passo indietro perché parliamo del gioco. Allora.

di Codroipo Udine. Allora, l'invito a Massimo, vedo qui nel profilo di WhatsApp a Massimo di contattarci in WhatsApp, perché appunto ti stiamo chiedendo i dati, ma dopo averci inviato il messaggio non sei più in linea online con noi, avremo bisogno dei tuoi dati, altrimenti poi passeremo al successivo vincitore, al successivo amico che ci aveva inviato subito dopo il messaggio. Allora, un invito a Massimo per collegarsi con noi, abbiamo bisogno dei tuoi dati. La voce è quella di Marta con gli amici del gruppo Folk El Confine. Arriva la polca Sorrisini, batti batti.

Roberta insieme agli amici del gruppo Folk il Canfin, batti batti ciabattino, e ringrazio Massimo che nel frattempo allora si è collegato, abbiamo i tuoi dati. Massimo di Premariacco Udine, buon spettacolo, a te ne varrà veramente la pena, è bello bello bello bello, e ancora complimenti a Paolo Ruffini e a tutta la compagnia per aver portato in scena Din Don Down. Walter Gianarelli, il tango, signori, ricordando.

che è tanta tanta roba, come si suol dire in questo caso, con protagonista Walter Gianarelli, il tango ricordando. Facciamo tappa in quelle di Bassano, andando a salutare Gianna con Anna Maria Legretti e Roberta Cappelletti, Stelle sull'asfalto.

andiamo adesso nella Lunigiana. Vado in quel di Luca a salutare Sara. Il brano che mi richiedi con Chicco Della Franca non ce l'abbiamo, però protagonista sempre l'orchestra di Chicco Della Franca. Salutandoti, ciao Sara, il valzer, il barcaro.

Roberto, che attraverso Radio Sorriso invia gli auguri di un felicissimo, felicissimo compleanno all'amica Isabella. Tanti, tanti auguri, buon compleanno, buona vita sempre, augurissimi. Protagonista Daniela Cavanna e Ribelle, tanti auguri.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Una tira l'altra!
2: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Sorriso!
4: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso, il giovane che mai.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte, tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale, pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

con Pietro Galassi tra l'allero, le 15:37 e una buona continuazione, cari sorrisini, buona compagnia a tutti voi, la Chisomba insieme a Linda Biscaro, magica favola.

inizia l'estate, ragazzi, inizia l'estate, sarà un'estate tutta da ballare con Radio Sorriso. E l'estate 2026 si aprirà con il Sorriso in piazza per la prima volta al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, Treviso. L'appuntamento per venerdì 26 giugno dalle 21 con la musica delle grandi orchestre, l'animazione, gadget insieme con i nostri Alex, Tiziana e Max. Per l'occasione ospiti Graziano Cianni e Stefania e Valentina dell'orchestra Sorriso. Inoltre le coreografie insieme con i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzare. L'ingresso libero, a disposizione un'area drink and food. Venerdì 26 giugno dalle 21 al Tobagi Festival a San Biagio di Callalta, Treviso, per la prima volta con il Sorriso in piazza. Graziano Cianni.

Il cia-cia con Lillo Baroni, si balla tutta la notte e balla, balla la vita con tutta la musica da ballo, con Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi, e balla la vita anche con Davide e i ragazzi del Sole, vai!

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
6: Fino al 23 giugno sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
7: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 16:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 1 Milano-Napoli, coda in entrata a Modena Nord per un incidente. Entrata consigliata verso Milano e Reggio Emilia. Entrata consigliata verso Bologna e Modena Sud. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e Milano S per traffico intenso. Sulla 24

0: Cenza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

Centro della viaggio musicale di oggi, di Oltre il Liscio, la baciata con Rosita e Gabriele in Filadelfia. Ciao ragazzi, storie brevi. Poi tappa successiva in quella di Musile, Musile di Piave, salutando Rosa con Stefania, l'orchestra Sorriso, Bandiera Bianca.

bandiera bianca. E nel nostro finale insieme, ospite musicale Diego Zamboni, Battiti d'amore.

0: bicicletta, la bicicletta con Laura Piunti. Non so se sia arrivata con la bicicletta, ma subito si è messo un golfettino, c'è il berrettino, perché insomma qui ci sono le stalattiti e le stalagmiti. Buon pomeriggio, signora Carlotta.
1: Buon pomeriggio, signor Claudio. Io so che lei è, conosce la mia passione per la speleologia.
0: Ah, sì.
1: E allora mi fa trovare un ambiente molto simile a quello delle grotte di Frassassi.
0: Che sono stupende, meravigliose da vedere.
1: Lei c'è stato le grotte
0: assolutamente
1: si
0: sì.
1: Si ricorda la fetta di pancetta?
0: Insomma, ci sono stato parecchi anni fa, tornerei a visitarle se ci fosse l'occasione, però meritano.
1: Poi quando fa caldo si va lì e si prendono i freschi.
0: Assolutamente. Ma lei li sta prendendo anche qua, vero signora?
1: Certo. Infatti,
0: lei entra.
1: Io è da un mese, signor Claudio, che tra mal di gola, tosse, febbre.
0: Non
1: febbre,
0: ha più vento. Ma insomma, signora Carlotta, lei che prende tutti gli integratori e quant'altro, sta molto attenta alle cose, ma insomma, lei poi.
1: È però una bavetta di freddo può risultare fatale, signor Claudio.
0: È entrata.
1: Dovrebbe stare un po' attento anche lui, anche lei.
0: È entrata e subito si è messo un golfettino e il berrettino, perché insomma, qui. Ma lei lo sa quando,
1: no, berrettino...
0: quando arriva dopo di me certamente non trova caldo, signora.
1: Il berrettino è il mio nuovo tocco di stile.
0: Certo. Ed è sempre pandan con ciò che indosso. L'ho notato.
1: Ne ho comprati alcuni di vari colori per fare sempre pandan.
0: Pandan, infatti oggi c'è l'azzurro, ieri mi sembra c'era il verde, pandan. Lei è unica, signora Carlo. Sì.
1: Si prova, signor Claudio. Prova. Comunque volevo dire che le sue fans sono molto deluse.
0: Perché?
1: Il fatto che
0: signora Carlotta sono le 4:30
1: che quando, dopo di lei si trova sempre freddo invece di solito dopo il signor Claudio si dovrebbe trovare fuoco e fiamme.
0: Signora Carlotta, ma per favore, si trova freddo, cioè, io sto bene al fresco, sa che non è tra
1: ed
0: me
1: ecco
0: il sole.
1: Come fa il signor Claudio ad avere
0: signora
1: questa pelle sempre liscia?
0: Ha visto proprio anche un bel disino, vero?
1: Neanche una ruga, signor Claudio. Neanche una ruga.
0: Allora, lei si occuperà di viaggi, di gite con il nel prosegue?
1: Lei è andato in gita recentemente.
0: In gita non con la scuola.
1: Le sue vacanze non contano, la gita.
0: No, la gita. E dopo, ricordo una gita con la scuola in quel di Praga, ecco, una delle tappe.
1: Oh.
0: Una delle tappe, un 5 giorni
1: quando
0: a Praga.
1: Era alle superiori.
0: Sì.
1: Mamma, chissà quante ne ha combinate, signor Claudio.
0: Non si può dire nulla che lei va sempre.
1: Che è una
0: a Praga c'è mai stata?
1: No, non sono mai stata a Praga.
0: Sono una di quelle tappe classiche, insomma, nelle
1: gite. Le tappe per le quali gli studenti spingono un po' di più alle superiori quando c'è da fare la gita, quella internazionale.
0: E con che meritava,
1: Sì. Praga, perché la birra costa poco. E infatti da noi l'hanno bocciata, no?
0: Ah,
1: no, a Praga no, altrimenti andate a ubriacarvi. Poi è stata proposta Amsterdam.
0: Anche lì.
1: Anche lì si trovano dei cotillon che quasi fatica a trovare.
0: Lei ci va spesso e volentieri, signora Carlo.
1: È molti anni che non vado
0: ad pensavo.
1: Una volta ci andavo per lavoro.
0: Ci
1: andavo spesso per lavoro.
0: Adesso
1: non potevo gioire.
0: Di gioire delle delizie che la città
1: della flora locale, diciamo.
0: Fermiamoci alla devo chiudere
1: anche lì. I professori hanno bocciato. Alla fine noi abbiamo fatto la gita di quinta a Barcellona, molto bella, molto divertente.
0: Ecco.
1: È stato tutto molto bello, molto culturale, però diciamo che i professori hanno cercato di svincolare quelle attività ricreative non esattamente approvate.
0: Barcellona mi manca. Insomma, capiterà l'occasione, ci andremo. Allora, bella quella prima di Amsterdam della flora. Fermiamoci qui con
1: i tulipani, signor Claudio. Cosa ha capito lei? Mi scusi, è famosa per i suoi meravigliosi tulipani.
0: Sì, tulipani. Non mi fa più chiudere. Le do io i tulipani, signora Carlotta. Sì. Ci sentiamo domani alle

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
4: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Quando non sono a casa tutto bene.
9: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
11: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
12: Sorriso.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
14: Vuoi Radio Sorriso?
15: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
16: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
20: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
21: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
12: Sorriso.
0: È il momento di I colori della musica.
22: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Con le edizioni musicali Caramba era Roger, la voce del sole con dentro di me. Buon pomeriggio, sorrisini da Carlotta. Alle 16:39 minuti inizia I colori della musica, il vostro rotocalco pomeridiano che cerca sempre di essere un po' pazzerello. Speriamo di riuscire nell'intento. Infatti oggi si parla di gite, la gita con la scuola, la gita con gli amici, con la parrocchia, con il gruppo della canasta. Le gite si organizzano sempre comunque, quindi io voglio sapere qual è la gita che vi ricordate, perché è stata particolarmente bella. Avete visto qualcosa di molto carino, un posto che non immaginavate vi sarebbe piaciuto così tanto, o è successo qualcosa di memorabile? Io voglio soprattutto sapere le cose memorabili, ovviamente. Raccontatemelo e chiedetemi anche una bella canzone chiamandolo 0423 7366 80 o 7366 81, oppure mandatemi un messaggino al 345 48 45 663. Si parta via alle danze adesso, c'è Monica Borsato con Il volto della vita, una bella cumbia per farvi partire con il giusto ritmo.

I successi di Stevie Wonder ce li ripropone Luigi Guerra in versione baciata qui su Radio Sorriso. È arrivato il vostro momento, miei cari amici sorrisini. Salutiamo Bruno di Olmo di Martellago, che voleva ascoltare Annalisa Simeoni con la sua versione di Zingara. E allora non tarpiamo nessun'ala, vi prego, ce l'ascoltiamo subito.

La canzone dell'estate è il ballo del sergente Alex con noi, e saluto Barbara dalla provincia di Lodi che mi ha richiesto questa canzone. Mi ha raccontato che l'ultima gita che ha fatto è stata in Svizzera ed è andata alla sagra del cioccolato. Mamma mia, questa sì che è una gran bella gita, Barbara, chissà quante bontà hai assaggiato. Anche io vorrei andarci alla sagra del cioccolato, chi mi porta alla sagra del cioccolato? No, non portatemi, che non credo di riuscire a tornare in verticale da un posto del genere. Che meraviglia, che meraviglia. Qual è la gita che avete fatto? Dove siete stati? Cosa è successo? Soprattutto se è successo qualcosa di rocambolesco, io voglio sempre sapere queste cose così un po' sugose. Salutiamo Paolo di Spilimbergo che invece voleva ascoltare Cici Condor con Mare Incantato, e allora prima della pausa ci balliamo anche questo bel terzinato.

0: State ascoltando I colori della musica.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
5: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.

0: interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
2: Sono le 17 e un minuto. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Giovedì 18 giugno è la data fissata per sostenere la prima prova dell'esame di maturità 2026. 6 ore di tempo per consegnare il tema di italiano. Sono 527.747 i candidati quest'anno, in aumento dello 0,6% rispetto al 2025. Il Molise, la regione che registra il valore più alto di ammissioni, 97,7%, a seguire il Veneto, 97,3%, poi Basilicata ed Emilia-Romagna, entrambe al 97,2%. A Venezia il 19° simposio Cotec Europa, l'appuntamento annuale che riunisce la Fondazione Cotec di Italia, Spagna e Portogallo. Tema lavoro e intelligenza artificiale. I presidenti onorari delle tre fondazioni sono rispettivamente il capo dello Stato Sergio Mattarella, il re Felipe VI e il presidente Antonio José Seguro. Anche considerando le temperature sempre più spesso al di sopra della media stagionale, in molte regioni italiane si adotta lo stop alle attività per alcune categorie di lavoratori nelle ore più calde. È il caso del Veneto, dove è in vigore l'ordinanza dedicata. Fino al 31 agosto riguarda i settori agricolo, floro, vivaistico, edilizia e affini, con il divieto di lavorare dalle 12.30 alle 16. È tutto.
0: 0423 736680. Un numero per tutti i numeri del liscio. Radio Sorriso.
4: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
5: Pronti a raffreddare il palato?
6: Con Carrefour ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro. Negli iper e market aderenti e online. Carrefour festeggia la convenienza ogni giorno.
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
8: Signor Luca, le serate tra

Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99 TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con...

Marco Dazzi e la Zanzara, andiamo a salutare Pietro di Montebello. Un bacione Pietro, buon pomeriggio a te. Oggi, cari sorrisini, si parla di gite e mi è venuta in mente una cosa: gite, viaggi, insomma, se ne fanno anche con le orchestre o con i gruppi di ballo, con il locale dove andate a ballare magari organizza. Avete visto qualcosa di carino ultimamente? Dove siete stati di bello? Siete stati in qualche crociera, danzereccia? Raccontate la Radio Sorriso, così poi magari ci ascoltiamo anche le canzoni che vi ricordano quel bel viaggio. Fate una telefonata, mandate un messaggino, io intanto vi faccio ballare la polca in compagnia di Titti Bianchi con il pendolà.

Siamo tutti galli qui su Radio Sorriso in compagnia di Baiardi e Macarena. C'è la cantata Augusto. Io saluto Luigina di Morgano che mi scrive al 345 48 45 663. Ciao mia cara Carlotta, a me è piaciuta molto una mostra di quadri vista a Praga. Se potessi ci andrei anche domani, una bellissima città. Buon pomeriggio. È già la seconda, anche il signor Claudio consigliava Praga prima, io non ci sono mai stata, la metto in lista assolutamente. Ragazzi, raccontatemi le vostre gite più belle e io intanto vi faccio ballare. Adesso c'è Lorenzo Polidori con la Mazzurca a Serena e un saluto a tutte le Serene in ascolto. Fatevi sentire.

nostra è quella di Diego Zamboni con California qui su Radio Sorriso, le 17:22 minuti. Saluto Branca di Trieste che mi ha detto: non sono serena di nome ma sono serena di fatto. Brava Branca, questo è il giusto piglio. Andiamo avanti che è giunto il momento di ballare un bel valzer con Matteo Bensi e Notre Dame.

0: l'orchestra di Patrizio Lucidi e Baila Conmigo. Si sono fatte le 17:29 minuti. Ragazzi, piccola pausa, poi ritorniamo per l'ultima mezz'oretta insieme.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Deghi trovare il prezzo migliore?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
9: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Sorriso.
11: Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
14: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
13: Ha riempito il carrello, e pure quello del vicino.
15: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
10: Sorriso.
19: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Con l'edizione Galletti Boston, questo era Dante Effetto Musica con Cica Cica su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci scrive l'amica Francesca, la parrucchiera della nostra amica Marzia di Fiume Veneto, mi ha mandato anche una sua foto, e Francesca voleva salutare e ringraziare tutte le mamme della quinta elementare di Cimpello di Fiume Veneto per questi anni insieme, per il bellissimo lavoro di squadra che abbiamo fatto e che mi porterò sempre nel cuore. Parlo a nome di Francesco, ovviamente. Vorrei mandare un saluto speciale e augurare ai loro figli e alle loro figlie il meglio per le medie. Un abbraccio da Francesca. Grazie cara, mi fa molto piacere questo bello spirito di condivisione. Salutiamo anche Plinio di Resana. Per Plinio arriva Marianna Lanteri con Penna Nera.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Alvi ed Elena con la loro versione di Trompette in Eco, ce l'ha richiesta Giuliana di San Daniele del Friuli. Ciao Giuliana, un bacione a te, salutiamo anche Marzia che era effettivamente nel salone di Francesca a tagliare i capelli. Mamma mia ragazzi, oh, avete contagiato, mi dice, tutte le signore contente per le belle canzoni che trasmettete. Brave, allora un saluto a tutte, oh, attenzione a non tagliare, a non sbagliare il taglio o il colore, che poi diventate tutte come me con i capelli verdi, mamma mia. Salutiamo tutte coloro che si stanno facendo il ritocchino ai capelli, la metto che era settimana prossima, se a qualcuno può interessare arrivano Marco e Claudia con la

0: E ti riesce benissimo, caro Matteo Tarantino, cantare per noi. Questa era la mia voce. Cari amici sorrisini, le 17.55 è il momento di salutarci. Ma non vi preoccupate, è arrivata Antonellina e resterà con voi fino alle 20. Buonasera!
1: Buonasera sorrisini, ciao Carlottina.
0: Come stai?
1: Tutto bene, voi?
0: Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Oggi si parla di gite.
1: Bello!
0: Dove
1: andiamo in gita?
0: Oh, io andrei ovunque in gita. Mi piacerebbe andare a vedere un sacco di cose.
1: Anch'io.
0: Non riesco neanche a darti una preferenza. Poi, se si parla di gita, viaggio di gruppo, mi piacerebbe ad esempio approfittarne per andare a vedere, che ne so, cose qui vicino che però non conosce nessuno e che non ti capita mai di andare a vedere.
1: Quello sì, lo faccio una volta all'anno a Venezia.
0: Oh, mi perdo
1: per Venezia, per
0: bello,
1: le calli.
0: Bello, sì. Molto bello, molto bello.
1: A novembre con un po' di nebbia. Oh,
0: bellissimo,
1: bello, bello.
0: Posso venire anch'io la prossima volta?
1: Va bene, tu e Kisha siete con noi.
0: Va bene. Ma facciamo un'uscita a quattro.
1: Sì.
0: E poi quando perderemo i nostri uomini urleremo per le calli di Venezia. Cici! E tutta la gente.
1: No, li lasciamo direttamente.
0: Vabbè, li troviamo in un bacaro probabilmente.
1: Sicuro.
0: Allora, cara Antonellina, per salutarci ho scelto un titolo che secondo me ti piacerà molto.
1: Diego, ti spiego.
0: Per chi non lo sapesse, Antonella ha una turpe passione per Diego Abbatantuono, quindi volevo onorarla in questo
1: modo. Grazie.
0: Buonasera ad Antonellina.
1: Grazie anche a te.
0: Noi ci risentiamo domani sempre alle 16.30, sempre qui su Radio Sorriso. Un bacione a tutti voi.

0: Avete ascoltato I colori della musica. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
0: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663, il modo migliore per comunicare con noi.
7: Sono le 18 e un minuto.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Via libera finale dell'Eurocamera alla stretta sui rimpatri. I voti della PPE con le forze di destra. Sarà possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso strutture ad hoc situate nel territorio di un paese terzo. La presidente Meloni è un successo dell'Italia. La strada è quella del modello Albania. Sull'intelligenza artificiale l'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete, così il capo dello Stato Mattarella nel suo intervento al simposio COTEC Europa sull'isola di San Giorgio a Venezia. La sfida è plurale e complessa, osserva, non dobbiamo demonizzare le innovazioni ma governarle. Mercoledì nero per i pendolari, bloccata per ore la tratta ferroviaria dell'alta velocità tra Milano e Bologna per verifiche tecniche sulla linea elettrica. Pesantissime le ripercussioni con numerosi treni cancellati e ritardi di oltre due ore. La circolazione è in graduale ripresa in direzione sud. I mondiali di calcio si completa nelle prossime ore il quadro dei match ad esordio. Oggi tocca Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sorriso.
16: Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
17: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra. Per questo è qui anche oggi.
19: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super. 1,99 euro. Solo fino al 21 giugno.
20: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
21: Quando siamo in vacanza.

0: Il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Deghi aprire la pagina deghi.it.
3: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi deghi solo cliccare.
3: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: È il momento di cocktail di sera.

E con la voce di Mary Maffei apriamo questo cocktail di sera di mercoledì 17 giugno. Buonasera sorrisini, Antonella con voi fino alle 20. Andiamo a salutare Carlotta che ci ha accompagnato in questo caldo mercoledì di giugno. Un sorriso a tutti voi e io ovviamente proseguo con la buona musica. 345 48 45 663 per quanto riguarda il WhatsApp o il messaggino Telegram o SMS, oppure telefonicamente 0423 7366.

80 o 81 finale. E adesso andiamo subito con un messaggino. Andiamo a salutare Nicola e Maria da Valdagno e ci ascoltiamo la polca richiesta. Allegrissima, Dante Effetto Musica. Ciao ragazzi!

Robert Cappelletti con La Locomotiva, un bel Aligalli alle 18:17. E vado ad introdurvi l'argomento del giorno, perché lo accennavamo prima con Carlotta. Stiamo parlando delle gite, quindi la classica uscita fuori porta che avete fatto o con la scuola, con la parrocchia, con gli amici, magari solo con il marito. Ma qual è stata la gita più bella che avete fatto nella vostra vita? Magari è la prossima, potete dirmi: guarda, fra 10 giorni parto, vado via 24 ore e sarà la gita che ho tanto atteso. Perché no, c'è anche chi considera la gita futura quella più bella. Andiamo avanti con la buona musica. Nel frattempo vado a salutare l'amico Giuseppe dalla provincia di Belluno, che vuole salutare tutti gli i sorrisini in ascolto e tutti noi dello staff. E andiamo subito con la canzone che hai richiesto, la sentiamo già in sottofondo, è Omar Lambertini con Voglio Te. Ciao Giuseppe, una buona serata.

L'orchestra di Luca Bergamini con Fuori di testa, la canzone che sarà in gara al Festival di San Liscio 2026, quindi una delle canzoni che i nostri Alex e Iris sentiranno dal vivo direttamente in quella di Gabicce. Andiamo avanti con i saluti e le dediche. Vado a salutare Nadia da Treviso, un abbraccio, una buona serata anche a te cara Nadia e grazie per i saluti. E vado invece ad accontentare Rosetta da Cervignano che mi chiede una canzone di Matteo Tarantino. Ci ascoltiamo insieme, la sentiamo già in sottofondo, Luna innamorata. Ciao Rosetta, una buona serata anche a te.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale €9.794, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Sorriso!
6: La tua richiesta a Radio Sorriso ha solo un numero: 0423 736 680.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
12: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
5: Sorriso!
14: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Il brano del mese di Lara Agostini Band si chiamava Immagina.

E proseguiamo con le vostre richieste, i vostri sorrisi che arrivano qui al 345 4845 663 via messaggino o telefonicamente allo 0423 7366 8081 finale. Vado anche ad accontentare l'amico Paolo che mi chiede una mazurka e ci andiamo ad ascoltare insieme a lui e alla sua mamma Matteo Tortora con Spiritosa. Una buona serata anche a voi ragazzi.

L'orchestra di Simona 40 con Via da me, 18:44. Buonasera sorrisini, le vostre dediche, le vostre richieste le sto aspettando via messaggino 345 48 45 663, oppure telefonicamente 0423 736 6 80 81, finale numeri a cui potete anche rispondere al quesito del giorno, perché oggi vi stiamo chiedendo qual è stata la gita più bella che avete fatto nella vostra vita. E vi leggo questo messaggino che mi è piaciuto molto. Ricordo con piacere la gita della parrocchia in montagna sulle Dolomiti. Lì ho conosciuto colei che poco dopo sarebbe diventata mia moglie. Ciao da Nereo di Crodroipo, buona serata a tutti. Ciao Nereo, ciao ragazzi, una buona serata anche a voi. Mi è piaciuto molto questo messaggino, ho trovato molto tenero, molto dolce. Andiamo avanti con le dediche, andiamo ad accontentare Stefano che ci chiede una canzone di Linda Biscaro. Ho scelto per te Mon Amour. Una buona serata a te e a tutta la tua famiglia. Ciao Stefano.

La voce di Daniela Curti per questo Vento di Taranta dell'orchestra di Andrea Bonifazi, canzone che è stata richiesta da Loris di Portogruaro, che scrive: ciao Antonella, la gita più bella con gli amici del paese al mare a Bibione, tante risate e tanta allegria, avevamo solo 14 anni, una buona serata a te e a tutti i sorresini. Ciao Loris, un abbraccio anche a te. E adesso andiamo invece a salutare Sonia, ci ha chiamato Elvio da Postioma, che chiede una canzone per la sua Sonia che è immersa nel traffico e sta rientrando a casa. Andiamo ad ascoltarci insieme a loro, Ovunque sarai ti ascolterò, direttamente da Michele Ranieri. Ciao ragazzi, una buona serata a voi.

0: E con questo brano dal titolo Sensual dell'orchestra di Walter Losi siamo arrivati alla fine della nostra prima ora insieme. Ci ritroviamo tra pochissimo dopo un piccolo break pubblicitario.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano, tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%, ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
9: Sorriso.
10: C'è solo un numero per chiamare il Radio Sorriso: 0423 736 680.
11: Sono le 19:02.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buona serata da Federica De Boni. I mediatori di Iran e Stati Uniti valutano di anticipare la firma del memorandum d'intesa, forse domani. L'accordo tra Washington e Teheran offre una opportunità storica per impedire alla Repubblica Islamica di acquisire armi nucleari. Il presidente americano Trump dalla Francia ripete: l'accordo raggiunge tutti gli obiettivi prefissati, siamo tutti felici. E si è chiuso il G7 di Evian, il capo dell'Eliseo Macron annuncia: siamo pronti con altri 20 paesi per una missione sullo stretto di Hormuz. Pubblicata una dichiarazione congiunta che spazia dal Medio Oriente all'Ucraina, dall'Indo-Pacifico alla lotta al traffico di droga. La premier Meloni: ottimo clima, abbiamo lavorato bene. Il Parlamento europeo dice sì all'espulsione di cittadini irregolari e agli hub nei paesi terzi sicuri. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Vescovi europei preoccupati. Caos treni, sospesa per ore la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna, alta velocità tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica. Registrati ritardi fino a 300 minuti, due treni bloccati senza aria condizionata nell'Odigiano, il ministro Salvini irritato con Trenitalia per i disservizi. La madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, madre del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è stata sottoposta a lavanda gastrica. Ai mondiali di calcio alle 19 l'esordio del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo. Alle 22 tocca invece a Inghilterra-Croazia. Nella notte, all'1 ora italiana, in campo Ghana-Panama. Alle 4 Uzbekistan-Colombia. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.

0: Pomposa Pranzo a Napoli, Pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
4: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
3: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica.
5: Sorriso.
6: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Il brano del mese edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagutti, era la voce di Graziano Cianni con Romantico.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.
4: Più giovane che mai.

Graziano Cianni, che è uno dei super ospiti del Sorriso in Piazza, che si svolgerà venerdì 26 giugno a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso al Tobagi Festival. Dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, l'animazione e tanti gadget, insieme a Tiziana, Max e al nostro direttore Alex. Super ospiti appunto Graziano Cianni e Stefania e Valentina dell'Orchestra Sorriso. Insieme ci saranno i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzere e quindi la serata sarà tutta bella animata e piena di tanta buona musica. Ingresso libero, a disposizione anche area drink and food. Vi ricordo, venerdì 26 giugno a partire dalle ore 21, Tobagi Festival a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. E andiamo avanti invece con le richieste, con le persone che hanno composto lo 0423 736 680, oppure hanno mandato il messaggino al 345 48 45 663. Andiamo a leggere un altro messaggino che è arrivato e ci scrive: ciao Antonella, la gita più bella è stata quella che abbiamo fatto a Roma, un viaggio che non dimenticherò mai insieme alla scuola. Sergio da Oderzo, mi fai sentire per favore una cumbia di Edita Caminisca? A breve ti accontentiamo, caro Sergio. Prima però andiamo ad accontentare l'amico Christian da Padova, che chiede una canzone di Igor Chimetto, la sentiamo già in sottofondo, Una nuova luce. Ciao Christian, buona serata anche a te.

Anno Domini edita Caminisca, la cumbia che ha richiesto l'amico Sergio. E da un Sergio all'altro vado a salutare anche Sergio di Pezzandi Strano. Un abbraccio e buona serata anche a te. Stavo leggendo qualche messaggino. Ciao Antonella, la gita più bella è stata con la compagnia del paese in Slovenia per una festa paesana. È stato un bellissimo ricordo perché era la prima volta che guidavo la macchina subito dopo aver preso la patente. E portare con me in macchina i miei amici è stato più divertente della festa stessa. Ciao da Renzo. Ciao Renzo, una buona serata anche a te. Io invece ricordo la gita scolastica a Firenze, arte e divertimento. Un saluto da Zano Decimo, una buona serata a tutti i sorrisini. Ciao ragazzi anche a voi. E adesso vado a leggermi invece questo messaggino che richiede la prossima canzone. Ciao amici di Radio Sorriso, vorrei ascoltare la canzone Stanza Fredda, Diego Zamboni, Tonia Todisco. Una buona serata Antonella, grazie Monica, un abbraccio anche a te. E noi ci ascoltiamo Stanza Fredda, Diego Zamboni e Tonia Todisco. Anche questa è una canzone in gara a San Liscio 2026.

La voce di Daniela Cavanna con It's a Heartache alle 19.26 qui sulle frequenze della radio più giovane che mai. E adesso andiamo avanti, andiamo ad accontentare Anna di Fossò che mi chiede una canzone di Roberto Tagliani. Ascoltiamo insieme a lei Per sempre sì. Buona serata, Anna.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Aio! Signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
2: Da Aio riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3. A un prezzo super! 1,99€, solo fino al 21 giugno.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Sorriso
9: 345 48 45 663 è il nuovo numero degli SMS di Radio Sorriso. Fatti sentire, inviaci il tuo messaggio.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
13: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto è la prova.
16: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

Cutty Orchestra Piva con questo Fox dal titolo Mille Lucciole alle 19:36. Buonasera sorrisini, ultimi minuti insieme fino alle 20 per le vostre dediche, i vostri sorrisi al 345 4845 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 736 680 o 81 finale per la telefonata. E adesso andiamo ad accontentare un'amica di Porto Gruaro. Buonasera, sono Kate da Porto Gruaro. Volevo richiedere la canzone Per un sorriso di Marco e il Clan e augurare a tutti voi una buona serata. Ciao Kate, una buona serata anche a te. In sottofondo sentiamo già la canzone di Marco e il Clan, Per un sorriso. Una buona serata e un sorriso a te.

questa cumbia del nostro direttore Alex Soda, il titolo Prestige. E ora invece vado a ricordarvi un ulteriore appuntamento. Ci sarà lo spettacolo di Radio Sorriso Balliamoci Sopra a Rosolina Mare in piazza San Giorgio martedì 7 luglio a partire dalle 20:45. Si balla su piste in acciaio sotto le stelle con Iris, Max e Alex. Ospiti speciali della serata: Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamponi, Marco Iniagara, Daniela Cavanna. Le coreografie della scuola di ballo Maradamis Dance presentano Alex e Giusy Mercury. E proprio da Giusy Mercury andiamo ad ascoltare la prossima canzone. Insieme a lei ascoltiamo una kizomba, La Luna.

Patti Orchestra Fabric con Maracaibo Ibom. E qua si era partiti con Trenino e quant'altro. D'altra parte l'orario era giusto e la canzone si portava ad essere ballata. Vado a leggervi due o tre messaggini che sono arrivati al 345-48-45-663 in merito all'argomento del giorno, ovvero vi stiamo chiedendo qual è la vostra gita, qual è stata la vostra gita preferita. E c'è anche chi mi scrive: ciao Antonella, ricordo ancora la gita della parrocchia alle grotte di Postumia, Trenino sotterraneo, sale immense illuminate, sembrava di essere un altro mondo. Ci ho portato anche i miei nipoti, non era la stessa cosa perché io sono cresciuto e ovviamente le grotte non sembravano così grandi. Ciao da Rino. Ciao Rino, una buona serata anche a te. La più bella visita scolastica a Venezia durante il carnevale, maschere colorate, musica nelle piazze e un giro in vaporetto su nel Canal Grande. Ovviamente siamo tutti tornati con una maschera addosso. Ciao Antonella D'Alberto, ciao ragazzo anche a te. E infine c'è chi mi scrive: con gli amici della parrocchia siamo stati sul lago di Brais, acqua color smeraldo e foto a non finire sul pontile di legno. Un saluto da Nevio da Concordia Sagittaria. Ciao Nevio anche a te, una buona serata. E adesso invece andiamo ad accontentare un'amica, andiamo ad accontentare l'amica Luisa che ci sta ascoltando in streaming dall'app, perché dice: io sono in ferie in Sardegna però non posso fare a meno di Radio Sorriso, quindi ha scaricato l'app sul suo cellulare e ci sta ascoltando da quella bella isola che è la Sardegna, e ovviamente non poteva che chiedere una canzone adatta a lei che si sta abbronzando su quelle spiagge cristalline. Ci ascoltiamo insieme a lei Rossella Ferrari e Casanova con Pelle Diamante e Mina Vagante. Ciao cara ragazza.

0: La voce di Rossella Ferrari insieme ai Casanova per Pelle Diamante, Mina Vagante va a chiudere le nostre due ore insieme di questo cocktail di sera di mercoledì 17 giugno. Vado a salutare anche Caterina Dagonars che scrive: eccomi, non potevo mancare per il saluto serale. Una buona serata Caterina anche a te, un abbraccio forte. Sorrisini, io vi saluto, vi auguro una splendida settimana. Ci sentiamo mercoledì prossimo sempre sulle solite frequenze della radio più giovane che mai. Una buona serata ragazzi, da Antonella è tutto.
1: Avete ascoltato Cocktail di sera. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Ha Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leondoro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Sorriso.
9: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
10: Più giovane che mai.
11: Sono le 20 e un minuto.
12: Radio Sorriso Meteo.
13: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapimeteo agli amici di Radio Sorriso. L'anticiclone subtropicale nelle prossime giornate sarà l'unica figura barica presente sul Mediterraneo centrale con assoluta stabilità su tutto il nord Italia, sia sul nord-est ma anche le regioni nord-occidentali. Sole e gran caldo in questo finire di settimana. Nella giornata di domani cielo sereno poco nuvoloso con solo qualche breve isolato temporale di calore in montagna, temperature in aumento, ulteriore aumento poi nel weekend quando raggiungeremo anche i 37 gradi in pianura padana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Voglio, ascolta Antonino.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: il sorriso più giovane che mai.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Non senti bene?
9: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
10: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: un sorriso, più giovane che mai.
1: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
2: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
5: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
0: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati con una spesa minima di 10 euro negli iper e market aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
11: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
12: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
11: Parola di Antonino.
13: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh! Oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Sorriso.
7: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso. Giovane che mai, più giovane che mai.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Sorriso!
7: Cari amiche!
8: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Caffè, caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
12: Sconti fino al 50%, ah e oh, la signora l'ha già detto a tutti.
13: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da e oh, trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
12: Ha riempito il carrello. Eppure quello del vicino.
14: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
15: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delex.it.
14: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
15: Delex.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
14: Delex.it.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
4: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Sono le 22 e 3 minuti.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Carrefour, ogni giorno c'è qualcuno che fa festa. Fino al 29 giugno, offerte imperdibili. Ciliegie 500 grammi a 2,49 euro. Negli ipermarket aderenti e online. Carrefour, festeggia la convenienza ogni giorno.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Non senti bene?
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
15: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
17: Perché Nova del gusto.
18: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su Rifiuti.
10: Sorriso.
19: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Sorriso per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
4: Sconti fino al 50%? Ah, oh, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
10: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 23 e 4 minuti.

0: sorriso. Più giovane che mai.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Sorriso!
5: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
6: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
7: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
6: Ha riempito il carrello, eppure quello del vicino.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.

0: sconti fino al 50%, eh oh. La signora l'ha già detto a tutti.
1: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine.
3: Sorriso!
2: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È 1:00.
3: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione veloce della notte. È venuto a mancare all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini, eminenza grigia di politica e chiesa. Fu nominato il 28 giugno 1991 da Giovanni Paolo II. Fu una figura inflessibile sui valori non negoziabili. La premier Meloni ha parlato di lui come di una delle menti più lucide. Cordoglio da tutto l'arco politico. La vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati ha commentato le posizioni politiche dell'opposizione rispetto alla gestione economica del governo. Augusta Montaruli.
4: Il campo largo diviso su tutto si unisce solo quando c'è da mettere nuove tasse. Il governo Meloni le tasse le ha tagliate, restituendo 21 miliardi a lavoratori e famiglie.
3: Ora negli Stati Uniti, precisamente nello stato della Georgia, dove uno studente ha stabilito un nuovo record, è stato ammesso in 264 college con 17 milioni in borse di studio. Si chiama Patrick Pruitt, aveva fatto domanda in 270 università. È stato respinto soltanto da 6. È tutto per il momento, a risentirci tra un'ora.
5: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: tablet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 2:01.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Fonti del gruppo negoziale iraniano hanno comunicato che la bozza d'intesa con gli Stati Uniti pubblicata dall'agenzia Bloomberg non è accurata e presenta numerose inesattezze, soprattutto sulla gestione dello stretto di Hormuz. Lo riporta l'agenzia Tasnim. Il memorandum è composto da 14 articoli e gli argomenti trattati in questi articoli sono stati ripetutamente riportati dai media, ma i dettagli forniti da Bloomberg per ciascun articolo sono, sotto aspetti significativi, incompleti, spiega la fonte. In Norvegia la principessa ereditaria Mette-Marit è stata costretta a sottoporsi ad un trapianto di polmoni poiché affetta da fibrosi polmonare progressiva dal 2018. Lo scorso aprile era apparsa per la prima volta in pubblico con le cannule nasali per l'erogazione dell'ossigeno per ricevere gli atleti norvegesi dopo i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Del suo stato di salute lo fa sapere la Casa Reale norvegese. Sean Penn dirigerà un film incentrato sui fatti dell'assalto a Capitol Hill, centro del governo degli Stati Uniti a Washington DC, episodio del 6 febbraio 2021. Il vincitore di 3 premi Oscar ha curato anche la sceneggiatura. Secondo il sito web Deadline, le riprese della produzione di Warner Bros. Saranno avviate il prossimo anno, con Bradley Cooper interprete di un poliziotto. È questa l'ultima notizia.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.